0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2:49.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulla nascita della Seconda Repubblica dopo l'inchiesta di Tangentopoli e le stragi di mafia del 92 e 93. La cosiddetta Seconda Repubblica indica la trasformazione del sistema politico italiano avvenuta dopo il crollo del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda. Così il racconto di Lilli Gruber nelle ore che precedono la fine di un mondo.
4: Un vero e proprio terremoto politico e sociale ha investito la DDR. Ieri le dimissioni in blocco del governo, stamattina le dimissioni al completo del politburo della SED del Partito Comunista Tedesco Orientale. Quest'ultima decisione è stata presa in apertura dell'attesa riunione straordinaria del Comitato Centrale del Partito, riunione che durerà 3 giorni. Una riunione che ha spazzato via la vecchia guardia e ha chiamato a governare uomini nuovi, riformatori come Modrow, capo della SED di Dresda, e Schabowski del Partito Comunista Berlinese. Sono loro che insieme al nuovo leader della DDR, Egon Krenz, dovranno riconquistare la fiducia della gente, che non si accontenta più dei soli volti nuovi. Le piazze vogliono la svolta preannunciata 3 settimane fa. Ma Krenz, a differenza dei comunisti ungheresi, polacchi e sovietici, non ha solo il problema di ricostruire una società, un regime, un potere falliti. Per Krenz c'è anche un'altra Germania. Dall'inizio dell'anno sono scappati nella Repubblica Federale oltre 200.000 tedeschi dell'Est. Una tragedia umana e politica. Il muro non è solo un problema tedesco. La gente è scesa in piazza a Berlino, a Dresda, a Lipsia e non ha detto solo no al socialismo reale, ma ha riproposto al mondo la questione tedesca.
5: È tutto così difficile, ma si deve fare qualcosa per non fare più scappare la gente, parlare con loro per capire perché se ne vanno.
6: Io vorrei un socialismo democratico in cui possa essere un individuo, dove si possano realizzare i miei ideali, quelli della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, proprio quei vecchi valori della rivoluzione francese. E ora qualcosa deve cambiare.
7: Sono solidale con tutti quelli che vogliono le riforme e le voglio anch'io. Il voto libero, poter dire la mia. E non si può semplicemente scappare, andare via. Proprio noi, giovani, dobbiamo restare e cogliere la sfida del cambiamento, non per costruire un modello alla Germania occidentale. Vogliamo una terza via, a metà strada, tra il capitalismo e il socialismo cosiddetto reale.
8: Dobbiamo continuare a lottare, non possiamo mollare e perdere questa grande occasione. Però Krenz sicuramente non è l'uomo giusto, non è la soluzione.
9: Sono venuto qui per informarmi, sapere veramente quello che sta succedendo. Non sono di Berlino, vengo da un piccolo centro, da Halle. Ormai ovunque, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro, non si parla d'altro, delle riforme, dei cambiamenti.
8: Sono qui perché anch'io voglio dare il mio contributo per cambiare il sistema. Lo faccio soprattutto per le nuove generazioni.
10: Quello che ci manca di più è la libertà di parola. A scuola non potevamo esprimere una critica perché venivamo censurati o puniti. Vogliamo finalmente poter parlare senza paura.
3: La premessa agli avvenimenti che portarono alla formazione della Seconda Repubblica Italiana è stato il crollo del muro di Berlino, avvenuto il 9 novembre 1989, che sancì la fine della Guerra Fredda, della contrapposizione tra le superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica e dello scontro tra due ideologie politiche incarnate in Italia, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano. La fine della Guerra Fredda determinò in Italia enormi conseguenze politiche, poiché il nostro era il paese dell'Alleanza Atlantica in cui si era affermato il partito comunista più potente dell'Occidente. Il paese in cui per decenni si era combattuta una guerra sotterranea tra forze filoamericane e forze filosovietiche, dove è con certezza stata utilizzata la strategia della tensione per mantenere lo status quo, il paese degli attentati terroristici di destra e della lotta armata di sinistra, dei servizi segreti dei gruppi armati dormienti come l'organizzazione Gladio, pronta ad entrare in azione in caso di vittoria del Partito Comunista. Dunque, con la fine della Guerra Fredda, saltarono le coperture politiche e istituzionali ed un sistema di gestione del potere pubblico opaco e in alcune circostanze deviato. Venne a cessare l'esigenza di sottostare a quella ragion di Stato che fino ad allora aveva prevalso nelle istituzioni italiane in nome dell'equilibrio geopolitico internazionale, ma poi sappiamo non fu così e non lo è ancora oggi. Ma nei primi degli anni 90 si manifestò diffusamente nella società italiana una forte esigenza di rinnovamento del sistema politico, cosicché anche la magistratura fu spinta ad abbandonare le proprie remore, a perseguire con maggiore determinazione i reati dei politici e dell'intera classe dirigente. Quando i media portarono alla ribalta i primi scandali che coinvolgevano esponenti di partito, la magistratura fu incoraggiata e sostenuta dalla popolazione e dai media, e il moltiplicarsi delle indagini portò alla luce un vasto sistema di corruzione, concussione, finanziamento illecito dei partiti, la cosiddetta Tangentopoli italiana. In pochi anni l'intera classe politica che aveva governato l'Italia per circa 40 anni venne spazzata via da inchieste giudiziarie e arresti, mentre nel paese prendeva corpo lo spettro del giustizialismo. Nel tentativo di placare il furore dei cittadini italiani fu abolita quella parte dell'immunità parlamentare che impediva ai magistrati di indagare un parlamentare senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione a procedere dalla Camera di competenza. Quasi tutti i partiti votarono a favore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione: DC, PSI, PSDI, PDS, Movimento Sociale, Lega, Verdi, PRI e Rifondazione. Solo i liberali si astennero. Dall'altro lato, l'opposizione di sinistra era stata travolta dal fallimento dell'ideologia comunista e, pur cambiando nome e alleanze, non era riuscita a recuperare la sua credibilità presso gli elettori italiani. Mentre la vecchia classe politica veniva decimata da un lato dalle inchieste di Tangentopoli e dall'altro dal crollo dell'ideologia comunista, la legge elettorale proporzionale, che aveva di fatto consentito alla Democrazia Cristiana di governare per più di 40 anni e che aveva impedito una reale alternanza di governo, fu presa di mira da diverse forze politiche e da alcuni movimenti di opinione come la causa principale del consociativismo, del clientelismo, della corruzione dilagante. Si fece strada nell'opinione pubblica italiana la convinzione che una riforma elettorale in senso maggioritario potesse fungere da grimaldello per la riforma dell'intero sistema politico, e infatti la spallata definitiva al sistema proporzionale fu data dal referendum abrogativo del 1993. Già con il referendum abrogativo del 91, promosso da Mario Segni e da altre 130 personalità, tra parlamentari ed esponenti di primo piano, del mondo dell'economia, del sindacalismo, della cultura, erano state abolite a larghissima maggioranza le preferenze plurime della legge elettorale per le elezioni alla Camera dei Deputati, mentre la Corte Costituzionale aveva respinto i due quesiti referendari che miravano invece all'introduzione del sistema maggioritario nelle leggi elettorali dei comuni e del Senato. Con il referendum del 18 aprile del 93, promosso sempre dal Comitato di Segni e dal Partito Radicale, nelle more di un Parlamento restio ad assecondare il movimento di opinione in favore della riforma della legge elettorale in senso maggioritario, vennero abrogati con un consenso quasi plebiscitario pari al 90,3% dei voti il finanziamento pubblico ai partiti e la legge elettorale del Senato. Sentiamo il ricordo di Mario Segni.
11: E bisogna ricordare che cosa ha determinato quel voto referendario straordinario, non dimentichiamo, perché tra l'altro fu il referendum che ebbe il maggior numero di sì della storia repubblicana, quindi fu spinto da una passione popolare gigantesca. E portò il maggioritario, cioè un sistema per cui per quattro volte, perché dura in vigore quattro volte, i cittadini votarono praticamente scegliendo la maggioranza, il premier e i singoli parlamentari direttamente. Due volte vinse Berlusconi, due volte vinse Prodi, ma per la prima volta gli italiani passarono da un voto in cui sceglievano i deputati ma non potevano nulla sul governo, non dimentichiamoci, diventarono presidenti del Consiglio Scraxi e Spadolini, cioè ripartiti dal 10-3%, a un voto in cui, da cui veniva fuori direttamente una maggioranza e un premier. Questo fu il significato. E fu possibile, questo voglio ricordarlo perché chi non c'è stato fa fatica a capirlo, questa straordinaria esplosione referendaria che era iniziata da molti anni, ma che in quegli anni raggiunse il massimo, per il momento che viveva non solo l'Italia ma il mondo. Era appena crollato il muro di Berlino. Fu un periodo di straordinario entusiasmo, di ottimismo, di speranze in tutto il mondo. E fu così che un movimento basato solo sull'adesione popolare, solo sulla passione dei cittadini, sconfisse un mondo politico che aveva un potere gigantesco, quasi tutto, non tutto, ma quasi tutto schierato contro.
3: Solo a questo punto il Parlamento, stemperando le indicazioni venute dal referendum del 18 aprile 1993, approvò nei primi di agosto la legge Mattarella, oppure Mattarellum, dal nome del suo relatore, l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riformò

0: introduceva per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati un sistema elettorale misto composto in questo modo: maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di calcolo denominato scorporo per il rimanente 25% dei seggi assegnati al Senato, proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera, sbarramento del 4% alla Camera dei Deputati. Il sistema così concepito riunì pertanto tre diverse modalità di ripartizione dei seggi: la quota maggioritaria di Camera e Senato, il recupero proporzionale al Senato, la quota proporzionale alla Camera, e per questa ragione venne anche chiamato Minotauro, in reminiscenza del nome del mostruoso essere parte uomo, parte toro, presente nella mitologia greca. Il Mattarellum, che nel 1993 aveva sostituito il precedente sistema proporzionale in vigore fin dal 1946, rimase in vigore fino al 2005, quando poi venne sostituito dalla legge Calderoli, poi definita Porcellum, in seguito dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ma il senso del cambiamento avvenuto con la cosiddetta Seconda Repubblica non potrebbe essere compreso se ci si limitasse a illustrare solamente i cambiamenti avvenuti nel sistema elettorale. Infatti le modifiche alla legge elettorale e poi gli aggiustamenti possono anche essere letti come un tentativo, peraltro certamente mal riuscito, di colmare il solco che si andava formando tra il nuovo assetto del sistema politico italiano e la forma di governo prevista dalla nostra Costituzione. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità continuiamo a raccontare gli anni 90, soprattutto la nascita della Seconda Repubblica Italiana.
1: Il Lato Oscuro della Verità.
2: Sono le 8 e 15 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il Lato Oscuro della Verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Nel vuoto di potere creato dopo l'inchiesta del Pullman di Pulite e gli anni dell'attacco di Cosa Nostra allo Stato, si affaccia dunque una nuova classe politica nata sulle ceneri della crisi dei vecchi partiti. In pochi anni si scioglie il PC in seguito alla svolta della Bolognina del segretario Achille Occhetto e a sinistra prendono forma il Partito Democratico di Sinistra e Rifondazione Comunista. L'ADC, Democrazia Cristiana, si disintegra e quello che resta si divide nel Partito Popolare, come vedremo più vicino alla sinistra, e l'Unione di Centro, che invece si allea con Silvio Berlusconi e formerà il centrodestra, il Popolo delle Libertà. La diaspora dei socialisti, abbandonati al loro destino, non crea partiti di peso e le sigle del pentapartito, cioè repubblicani, liberali, socialdemocratici, si dividono pure loro tra i due schieramenti che poi condizioneranno la Seconda Repubblica: il centrodestra e il centrosinistra. La definizione di Seconda Repubblica però non descrive un cambiamento delle istituzioni democratiche italiane, ma solamente un cambiamento della legge elettorale e del sistema dei partiti.

0: partiti. È stato comunque un cambiamento consistente perché ha reso possibile l'alternanza delle forze politiche alla guida del paese. Per Seconda Repubblica si intende il cambiamento avvenuto a livello politico, ma non a livello istituzionale, come abbiamo detto, della forma di governo della Repubblica Italiana. Lo spartiacque tra Prima e Seconda Repubblica, dicevamo, è costituito dalle inchieste manipolite che spazzarono via un'intera classe politica facendo emergere la cosiddetta Tangentopoli e poi la prima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi nel 1994. Siamo il 26 gennaio del 94 e l'imprenditore Silvio Berlusconi, presidente della Fininvest, annuncia la nascita del Partito di Forza Italia, del Polo delle Libertà con la Lega di Umberto Bossi e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, partito nato dal congresso di Fiuggi che pose fine al Movimento Sociale Italiano. Berlusconi annuncia quindi la sua ascesa in campo alla guida del paese.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia, so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: La sfida tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto va in onda il 23 marzo 1994, a pochi giorni dalle elezioni, con la conduzione di Enrico Mentana, attuale direttore del TG7, e le domande di Gerd Lerner.
2: Buonasera, è la trasmissione finale di Braccio di Ferro, ormai mancano 4 giorni al voto e l'attesa era forte del resto per questa trasmissione alla quale dovevano partecipare i leader dei due schieramenti antagonisti per definizione di questa tornata elettorale. Ed effettivamente, lo dico subito, sono qui e allargando l'inquadratura li potete vedere. Secondo i canoni politici, alla mia destra, giustamente, c'è Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.
3: Buonasera.
2: Alla mia sinistra c'è Achille Occhetto, leader del PDS, buonasera, del Partito Democratico della Sinistra.
4: Credo che anche i telespettatori siano stupiti come me. Una domanda rivolta a entrambi i contendenti. Perché avete così tanta paura l'uno dell'altro, della vittoria dell'altro?
2: Berlusconi.
3: Beh, io non credo che posso stare molto tranquillo, visto che il numero due del PDS, l'onorevole D'Alema, ha dichiarato ai giornali che se vince il PDS io dovrò riparare all'estero. Aggiungo a questo che precedentemente aveva anche dichiarato che il suo grande sogno era quello di vedermi chiedere l'elemosina nelle vie di Roma, e aggiungo anche che ultimamente ha raccontato a qualcuno che se dovesse vincere il PDS io sarò incarcerato perché verrà dimostrata che ho dei contatti con la mafia per il riciclaggio del denaro sporco.
4: Se vincessero loro ci sarebbero dei pericoli.
3: Io credo di sì, A questo punto credo che andremo verso un regime illiberale senza vera democrazia e senza vera libertà.
4: E se vincesse Berlusconi, Occhetto? Se vincesse Berlusconi, viceversa?
5: Ha già detto Berlusconi cosa succede se vince Berlusconi.
3: No, succede una cosa.
5: No, scusa, adesso rispondo io se permetti.
3: Che non succederà a nessuno quello che succede a me e che è successo a me in questi giorni.
5: Allora, io voglio dire che succede una cosa estremamente curiosa. Berlusconi è una vecchia tattica di una certa destra, quella di partire con grande durezza, dire che l'avversario è il peggio che esiste, poi quando ci sono le prime risposte di difesa fare il vittimismo. Oggi Berlusconi ha deciso la tattica del vittimismo. Questo deve essere del tutto chiaro. Però un vittimismo che poi il giorno dopo parte subito con gli artigli. L'artiglio che secondo me è insopportabile, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo che abbiamo fatto il referendum, dopo che abbiamo riconosciuto, e lei sa che io sono stato tra i primi a riconoscere che era giusto, dopo le grandi vittorie che abbiamo avuto sui sindaci, che si riorganizzasse una destra pulita e democratica per avere una vera alternativa, questa destra si presenta sulla scena politica dicendo che se vinciamo noi non c'è rivincita. Questo è gravissimo.
3: Ma non è vero, non vogliamo fare i vittimisti, rappresentiamo allora una situazione reale.
5: Allora lei chieda scusa perché su un suo giornale hanno
3: messo
5: una
3: fotografia. Ma lei mi deve chiedere 100.000 volte scusa perché
5: allora
3: sul suo giornale.
5: Allora vede che lo sa. Allora
2: scusa, vi chiedete eventualmente scusa durante una breve pausa.
3: Come il giornale che non è mio.
5: Ci vediamo tra un minuto. L'ha messo su una barca con i mafiosi.
2: Beh,
5: quando non
2: ci vediamo tra un minuto mentre non vi chiedete scusa.
3: In una maniera
2: scusa.
3: Molto peggiore. Magari
5: forse perché non
3: sa
5: andare in barca.
3: Su una barca. Anche perché io lavoro così tanto che non mi prendo mai vacanze.
5: Ecco, sarebbe meglio anche meditare ogni tanto.
3: Sì.
2: Io sono pronto per la pubblicità, Voi sì, non so.
3: Spero che lei ne abbia molta occasione in futuro, non avendo responsabilità di governo.
5: Le avremo invece dopo il 27 e il 28.
0: Con la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 94 sembrò all'opinione pubblica che l'intero sistema politico italiano, caratterizzato dalla forma di governo parlamentare, si fosse nella sostanza trasformato in una sorta di premierato. Il premierato, che oggi è ancora in discussione, prevede una qualche forma di investitura popolare del capo del governo e di rafforzamento del suo ruolo sia nei confronti del Parlamento e più precisamente nei confronti della maggioranza parlamentare che lo sostiene e sia nei confronti del Consiglio dei Ministri. A livello istituzionale il cambiamento invece riguarda solamente il passaggio da un sistema elettorale proporzionale puro ad un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, ovvero un sistema misto. Nel sistema elettorale proporzionale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento tende a rispettare le proporzioni dei voti che i partiti politici hanno conquistato alle elezioni, mentre nel sistema maggioritario, poiché i seggi vengono messi in palio in collegi uninominali, un seggio per ogni collegio elettorale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento rispecchia il numero di collegi vinti e non la quantità di voti ottenuta dai partiti politici. Oltre al vuoto politico lasciato dalle macerie di Tangentopoli, dal dissolvimento del Partito Comunista, dobbiamo evidenziare come il periodo di gestazione della Seconda Repubblica era stato caratterizzato da una serie di attentati eseguiti dalla mafia che hanno coinvolto pesantemente lo Stato e fortemente impressionato l'opinione pubblica. Il periodo delle cosiddette bombe del 92-93 che abbiamo raccontato qui. Al lato oscuro della verità, che inizia con l'omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 92, prosegue con la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, l'omicidio di Ignazio Salvo, la strage di Via dei Giorgofili, la strage di Via Palestro, per ricordare solo gli episodi più sanguinosi, è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura in riferimento alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, che potrebbe gettare delle ombre sulla tenuta delle istituzioni democratiche italiane in quel periodo. In sostanza, solo nel 94, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, acquista definitivamente consistenza ed evidenza la Seconda Repubblica Italiana, poiché il leader di Forza Italia si candidava a guidare il governo del paese già durante la campagna elettorale. In caso di vittoria, il leader della coalizione di centrodestra avrebbe potuto far leva su una sorta di investitura popolare, ridimensionando di fatto il ruolo dei gruppi parlamentari nella scelta del capo del governo e dei ministri. Dobbiamo evidenziare anche come il nuovo assetto del sistema politico italiano sia stato fortemente condizionato dalla figura di Silvio Berlusconi. Poiché il suo potere aggregante come leader della neoformazione politica Forza Italia era dato anche dalla concentrazione in capo alla sua persona di consistenti poteri economici e mediatici, come le televisioni di Berlusconi. La forza politica di Berlusconi non derivava solamente dall'essere un leader politico, infatti la sua influenza andava oltre il suo stesso partito, mettendone in secondo piano le dinamiche interne, essendo in grado di condizionare i leader degli altri partiti della sua stessa coalizione e di riflesso le dinamiche della coalizione avversaria. Insomma, la forza politica di Silvio Berlusconi, potenziata dal suo ruolo nei settori dell'economia e dei media, fu in grado di forzare il sistema politico italiano, determinando delle ripercussioni sull'assetto istituzionale previsto dalla Costituzione formale, che veniva così scavalcata dalla Costituzione sostanziale. Questo nuovo assetto del sistema politico italiano, dove i leader delle coalizioni erano anche candidati in pectore alla Presidenza del Consiglio, si sostenziò nella contrapposizione tra la coalizione di centrodestra, sempre guidata da Silvio Berlusconi, e la coalizione di centrosinistra, che pur con diverse incarnazioni, prima l'Alleanza dei Progressisti, poi l'Ulivo, Unione, il Partito Democratico, Italia Bene Comuni e molto altro, e senza un leader carismatico, riuscì a vincere due volte le elezioni politiche con Romano Prodi, candidato a Presidente del Consiglio nel 1996 e nel 2006. Sentiamo qui una parte dello scontro televisivo tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi Era il 12 aprile del 96, linea 3 di Lucia Annunziata, poco prima delle elezioni del 21 aprile del 96, quando l'Ulivo si afferma come prima coalizione del paese.
6: Dunque, dottor Berlusconi, le campagne elettorali sono in genere una grande occasione per i politici, in particolare i politici con un grande ruolo nazionale, che sono sempre chiusi un po' nei circuiti nazionali, per girare il paese, per riprendere il contatto del paese. Che Italia ha trovata? Ce la descriva in, così, brevemente.
7: Beh, intanto non è vero che siamo costretti a restare lontani dal paese, perché noi viviamo nel paese, quindi il contatto è sempre continuo con tutti, ci mancherebbe altro. L'Italia che ho trovato in questa campagna elettorale direi che è ancora l'Italia di 2 anni fa, quella che riuscì ad abbracciarsi su certi valori e su certi principi e a scendere in campo dando la vittoria al polo liberale contro le aspettative di tutti. Quindi un'Italia piena di speranza, certamente con una grandissima voglia di cambiamento, e anche un'Italia molto preoccupata per quello che potrebbe accadere se queste elezioni avranno un esito che, per quanto riguarda gli aderenti, i sostenitori della mia parte, ritengono negativo, cioè se l'altra parte avrà il sopravvento in queste elezioni. È un'Italia che io credo abbia molta voglia di lavorare. È un'Italia che io credo abbia in sé la forza di affrontare il futuro creando molti posti di lavoro, approfittando di tutte le grandi potenzialità che in essa sono sempre stati presenti. Credo che sia un'Italia, se vogliamo, che meriti o che meriterebbe un governo e delle istituzioni migliori di quelle che ha avuto finora. Se ci sarà un governo che saprà avviare una politica di sviluppo, una politica di rilancio dell'economia, una politica di sostegno a chi lavora, a chi intraprende, io credo che questa Italia potrebbe rimediare a tutto ciò che ha ereditato e potrebbe inserirsi bene nel futuro, un futuro di benessere, un futuro che potrebbe anche vederla protagonista in Europa.
6: Nel percorso che lei ha fatto c'è stato un singolo fatto che l'ha delusa? Ha trovato una delusione?
7: No, c'è una delusione ricorrente per quello che viene fuori sui media a seguito di ciò che si dice, di ciò che si fa, delle cose che succedono. Sui media escono fuori soltanto dei fatti di cronaca, magari la battuta, anche magari non nella forma originale. È difficile.
6: Cominciamo subito con
7: non è questione perché non c'è da rammaricarsi. Lei mi ha chiesto una delusione, sì. Io gliela sto dicendo, se vuole non gliela dico.
6: No, ma aspettavo che magari c'era una delusione in particolare.
7: Guardi,
6: in un posto
7: è ricorrente
6: qualunque,
7: perché
6: ecco,
7: si passa una giornata in contatto con migliaia di persone e si cerca di dare il senso di un programma positivo, si raccontano tutte le cose che si vorrebbero fare o che si ritiene debbano essere fatte, si cerca di parlare di quei valori, di quei principi che ispirano l'azione politica e poi il giorno dopo o anche alla sera nelle televisioni si vede qualche cosa di frantumato, un mezza battuta eccetera. Questo... e ci si domanda, ma questi lettori come faranno a prendere una decisione se l'informazione che ricevono è così sminuzzata, è così particolare, non è completa e organizzata?
6: Non c'è stata per esempio una sezione, un luogo, una città in cui lei si aspettava un tipo di accoglienza e ne ha avuto un'altra?
7: No, guardi, l'accoglienza che io ho trovato in giro è un'accoglienza addirittura imbarazzante, commovente. Certe volte si faceva fatica a cominciare a parlare. Ma questa è un po' la sindrome anche del candidato, perché naturalmente chi viene alle riunioni dove il leader, vengono tutti coloro che in quel leader credono, che vedono in quel leader l'occasione per una rivoluzione liberale, per direi un risorgimento non solo del paese ma anche loro personale, quindi l'entusiasmo enorme, la determinazione grande, si fa davvero e ci si carica, ecco questa è una cosa che credo tutti i candidati sentono, ci si carica di tanta responsabilità. Cioè ci sono tante persone che vengono lì, prima o dopo ti raccontano le loro storie personali e quindi tutto questo ti fa sentire responsabile anche del loro destino, ti si affidano quasi, sì. Ti dicono delle frasi che ti prendono, che ti restano in testa, nel cuore e che ti danno un senso anche maggiore a quello che stai facendo, ti sentono impegnato, ti fanno impegnato per il tuo paese, per tutta questa gente che crede in te.
6: Ha 3 aggettivi per raccontare l'Italia che lei ha girato in questo periodo.
8: Ma l'Italia è un grande paese che però non conta nulla. Quindi è da un lato desiderosa di cambiare, ma anche frustrata. E si attende dalla politica un aiuto per uscire dalla situazione in cui è. Quindi è una situazione di attesa e di speranza nello stesso tempo.
6: Senta, lei gira in autobus e tra l'altro qui è arrivato in taxi senza scorta, ma appartiene a uno schieramento che molti, incluso molti all'interno dello stesso schieramento, sostengono che è uno schieramento malato di elitismo o perlomeno, come dire, ha dentro una venatura di elitismo e di sentimento antipopolare. Bobbio, per esempio, che è uno dei grandi padri ispiratori della sinistra, ha recentemente detto in un'intervista: ma chi l'ha detto che quel che piace alla gente va sempre bene? Lei si sente di condividere questa
8: opinione di
6: Bobbio?
8: Se c'è una persona poco elitista sono proprio io. In quest'anno è stata una cosa bellissima perché ho sempre viaggiato senza scorta, in treno, tranquillamente. Non ho mai trovato una persona che mi abbia mancato di rispetto. Sempre la conversazione immediata e non lo so cosa sia nemmeno l'élite. E poi soprattutto, quando da questo andiamo alla campagna elettorale, ma abbiamo avuto delle piazze piene di gente, piena di speranza, di ragazzi, di persone anziane, ma dov'è l'élite? Da noi c'è proprio la gente che lavora, c'è la gente che spera in qualcosa, che noi diamo loro qualcosa, cioè c'è un'identificazione in noi, ma non c'è nessuna traccia di élite. Se lei mi dice che molti del mondo della scuola, del mondo della ricerca, sperano in noi, ma questo è vero, perché noi abbiamo la sensazione che questo paese debba essere rifatto da capo, cominciando dai giovani, lavorando, ricercando, perché dobbiamo pur rifare questa nostra struttura scientifica che ci deve dare identità. Ecco, ma questa non è elite, questa è la necessità di un paese.
6: Però io non parlo di quello, parlo del fatto che per esempio uno dei grandi fenomeni, diciamo, di elitismo della sinistra è stato il modo con cui ad esempio sono state giudicate una serie di scelte popolari, incluso per esempio scelte popolari a favore della TV o scelte popolari tra l'altro a favore di schieramenti politici che non siano quelli della sinistra.
8: Ma a favore della TV, uno sceglie di andare in TV le volte che sono necessarie e nel resto sceglie di avere un rapporto diretto con la gente. La vera politica si fa con la gente. La TV è il completamento, è la parte finale di questo. Ma guai a iniziare la politica dalla TV.
0: La Seconda Repubblica, sebbene sia stata caratterizzata da un sostanziale cambiamento nell'assetto politico, non è stata tuttavia interessata da un vero cambiamento sul piano istituzionale. Inoltre, la riforma della legge elettorale ha favorito l'instaurarsi di coalizioni di accordi elettorali prima delle elezioni. Però non ha impedito che nuovi e diversi accordi e trattative tra forze politiche rappresentate in Parlamento potessero avere luogo dopo le elezioni, durante il corso dell'intera legislatura, condizionando così l'azione di governo e la vita stessa dei governi, delle relative maggioranze parlamentari, esattamente come avveniva nella Prima Repubblica.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: fino alle 10.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E quest'oggi abbiamo nostro ospite un sindaco, Andrea Orlandi, che è il sindaco di Ro. Benvenuto.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, come sapete, la nostra è una trasmissione che parla della questione relativa al carcere, le condizioni dei carcerati, ma in realtà poi affronta tutte le tematiche che sono un corollario e che sono in qualche modo vicine all'esperienza che poi vive ognuno di noi all'interno della famiglia, al di fuori della famiglia, nel mondo del lavoro. Il mondo del carcere è un mondo che in qualche modo non esclude, ma include anche coloro i quali apparentemente non vivono questo mondo. Scopriremo tra poco perché il sindaco di Ro è qui con noi, ma parto da questa prima domanda, dottor Orlandi. Da sindaco può dirci quali sono i riflessi politici e sociali in caso di gravi fatti di cronaca, come non so, una rapina, un omicidio, come nel caso per esempio di Trescore Balneare, dove uno studente ha accoltellato la propria professoressa? Ci sono riflessi secondo lei anche quando i reati sono commessi da colletti bianchi? Che tipo di reazione producono questo genere di notizie e di fatti?
4: Ma i fatti di Trescore sono fatti che ci interrogano tutti. La comunità, quando legge queste notizie, rimane spaesata, piuttosto che fa riferimento un po' anche a quelle che sono le vite della propria comunità, della comunità ad esempio di Ro. Sono fatti che ci devono spingere da un lato a metterci e sintonizzarci, visto che siamo in radio, sulla frequenza di questi dei nostri ragazzi. Spesso diciamo che non vengono ascoltati, non ci ascoltano, cioè noi adulti. In realtà secondo me nei ragazzi c'è una grande voglia di comunicare. Il tema però è la frequenza. Siamo noi adulti che dobbiamo sintonizzarci sulla loro frequenza, coglierli e in qualche modo combattere quello che secondo me è il più grande male dei nostri tempi, che è la solitudine. Noi tutti, anche se viviamo connessi coi social, sembra che siamo connessi con il mondo, che con un colpo di click raggiungiamo una persona che sta a migliaia di chilometri da noi. Nella realtà siamo molto soli e i ragazzi soprattutto vivono questa solitudine. Andare a mettersi sulla loro frequenza significa riuscire a cercare di intercettare quella solitudine e far sì che non ci siano questi episodi di grave violenza. Qui abbiamo anche un po' un grosso tema sulla scuola, che a volte fa fatica oggettivamente a star dietro a queste situazioni. La soluzione, la ricetta però è quella del lavoro di comunità, fare in modo che la scuola non sia sola, ma che sia dentro a una comunità educante, faccia parte di un mondo dove insieme alle istituzioni, insieme ad esempio al mondo dello sport, che invece secondo me come agenzia educativa oggi è importante, rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi, tutto il terzo settore, si faccia rete tra questi mondi, perché la comunità educante intesa in maniera ampia possa in un qualche modo creare quella rete di supporto e anche di accoglienza verso poi questi ragazzi che compiono questi atti, perché adesso poi il ragazzo in questione magari sarà visto da molti come il male. Nella realtà ha bisogno anche lui di aiuto in questo momento.
2: Faccio notare che tra l'altro è stato finalmente uno dei pochi casi in cui il nome del ragazzo non è venuto fuori, è stato mantenuto in riservo anche perché ha 13 anni, il fatto è gravissimo naturalmente, poi voglio sentire su questo anche il professore, però vorrei spiegare anche le ragioni per cui lei è oggi qui, perché dovete sapere che il sindaco di Ro ha accettato e ha, non so se programmato insieme al professor Aparo, un concerto che si terrà quando esattamente, professore?
3: Il 17
0: maggio, domenica.
2: 17 maggio ci sarà un concerto organizzato dal gruppo della trasgressione, in cui verrà proposta la musica di Fabrizio De André. Sindaco, perché però lei ha accettato che questo evento fosse organizzato nel suo comune? Proprio per quel concetto di comunità educante di cui parlava prima?
4: Sì, devo dire che quando un amico, Luigi Negrini, mi parlò per la prima volta di questa idea, devo dire che rimasi subito affascinato. Poi con tutto il team del comune ci mettemmo in moto, e il primo, perché non siamo alla prima edizione, il primo concerto fu davvero un successo. Io quando finì lo spettacolo avevo proprio in me la sensazione che avevamo vissuto qualcosa di straordinario, qualcosa che usciva dai canonici spettacoli, seppur belli, anche di grandi artisti che ospitiamo a teatro, perché era andata in scena la vita delle persone, quella più profonda, con le proprie anche difficoltà, con le proprie ferite, che difficilmente vengono messe in scena, le ferite vere, perché viviamo in un mondo in cui se uno ha qualche problema, mettiti lì da parte che noi proseguiamo. E questa è stata, credo, la grande bellezza, e il gruppo della trasgressione è fantastico, sentire le parole dei detenuti altrettanto, e lì ti accorgi che va in scena appunto la vita vera, quella delle persone, e che ti spinge poi a tante riflessioni sulla comunità.
2: Professore, che ne pensa di questo approccio della politica che in qualche modo assume una veste di responsabilità sociale, no? Rispetto a quelle che sono le complessità della vita in comune, che producono, ovviamente possono produrre anche fatti di sangue piuttosto che reati?
0: Direi che è il minimo che possa fare la politica, perché politica significa responsabilità sociale, per cui insomma che la politica possa essere declinata e attualizzata in questo senso, semplicemente siamo al minimo sindacale dei suoi compiti.
2: Allora, visto che lei parla di minimo sindacale, io chiedo a Peter Bescapè, il nostro regista, che peraltro abita a Rho, per cui come dire, è un cittadino che conosce il suo sindaco, chiedo a Peter se mi può mandare questo contributo tratto da un film di Gianmaria Volonté dal titolo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sentiamo questo brano di un minuto e poi facciamo un commento a proposito di quello che diceva proprio il professore.
3: 2000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà!
2: Ecco, sindaco, io le ho proposto questo brano di un film di straordinario valore, secondo me, perché è quanto mai attuale, no? Oggi si parla di repressione come vaccino. È, come dire, una azione politica tornata di moda, che alimenta la paura come strumento che poi legittima appunto l'azione di controllo e di repressione da parte dello Stato. La storia, come dire, è un ciclo che ritorna, no? Però le domando che effetto le ha fatto, lei è giovanissimo tra l'altro, sentire da Gian Maria Volontè in un film che ha più di 40 anni, forse anche 50, un approccio così simile alle parole che sentiamo oggi?
4: Ma mi viene da dire che forse la politica ha un altro obiettivo, che non è la repressione ma è la costruzione di una comunità, lavoro ben più difficile, molto più complesso, dove bisogna mettere in gioco molte più forze, energie e anche molte più risorse, o meglio far attivare le risorse. Non credo che con la repressione abbiamo un grande futuro. Certo, ci vogliono regole e vanno assolutamente fatte rispettare, io su questo sono anche abbastanza poi rigido, ma questi sistema di regole serve non per alimentare un sistema basato sulla paura, ma un sistema che faccia in modo che ciascuno possa trovare il suo percorso di vita senza che qualcun altro glielo ostacoli e in un qualche modo costruire tutto questo dentro a una comunità. La comunità è bella quando emergono i talenti di ciascuno, quando ciascuno riesce a mettere in campo il suo talento, e a volte le storie di devianza sono perché qualcuno, la comunità, non riesce a percepire qual è il talento di un ragazzo, e su questo la comunità ha una responsabilità. Terminavo, non mi ricordo se la prima o la seconda edizione degli spettacolo della trasgressione che abbiamo ospitato, dicendo queste parole, che un pezzo di pena che viene dato a ogni detenuto dovrebbe essere dato a tutti noi, perché tutti noi ci portiamo un pezzo di responsabilità dell'azione individuale di quella persona.
2: Ecco, professore, diceva il sindaco, si parla di talenti, no? Che è un po', diciamo, l'attività che lei svolge in carcere, individuare, saper cogliere di ogni detenuto, lavorando sul crimine che ha commesso, sul processo di consapevolezza necessario affinché capisca dove ha sbagliato, far emergere poi i talenti. Ne abbiamo sentiti diversi qui in questi mesi.
0: Devo dire che finora mi risulta facilissimo essere d'accordo al millimetro con quello che dice il sindaco Orlandi, ma proprio al millimetro. La repressione non è compito della politica. Politica significa occuparsi della città per farla crescere e per fare in modo che i cittadini possano vivere e costruire libertà propria e degli altri, e dunque con la repressione non c'entra proprio. Per quanto riguarda il discorso sui talenti, manco a dire che sono più che d'accordo. Quello che posso aggiungere, anche in parte riprendendo un concetto delle prime due domande, è quello del perché accade che la gente si ammazza oppure fa cose strane, il ragazzo di 13 anni, eccetera. Un concetto di cui parlava Orlandi era la solitudine, uno di cui parlo io, che comunque va a braccetto con la solitudine, è il fatto che ci si sente poco rilevanti nel mondo, cioè ci si sente numeri, ci si sente marginali. Quindi io credo che una buona politica abbia come compito di

0: quello che ha commesso questo giovane ragazzo a Trescore Balneario, no? Cioè sì, accoltella la sua professoressa, cerca proprio di ucciderla e la professoressa però poi dice: ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamo le sue parole. C'è una generazione che è rimasta inascoltata, non sto cercando di legittimare, anzi noi sappiamo perfettamente che c'è una parte della popolazione, forse la gran parte della popolazione e un governo attualmente in carica che dice insomma che queste sono un po' delle baggianate, i detenuti e coloro i quali commettono reati vanno repressi, messi in carcere e lasciati marcire là dentro. Ecco, una proposizione come quella del sindaco che dice invece no, il nostro dovere come politici è quello di ascoltare e soprattutto di costruire, è molto più difficile, sindaco, fare una cosa di questo genere.
1: Ma questa tendenza tra l'altro non è solo italiana, perché se noi allarghiamo lo sguardo sul mondo vediamo che stiamo prendendo questa direzione. L'altra notizia di cronaca è la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi, ma possiamo replicarlo via via anche in altre nazioni, in altre situazioni.
0: Tra l'altro, sindaco, non so che effetto abbia fatto lei, ma io quando vedo che in Ungheria, in piena Europa, i detenuti o coloro i quali sono sottoposti ad un giudizio, quindi non sono ancora considerati colpevoli fino a quando non c'è una sentenza di ultimo grado, tuttavia vengono portati in carcere coi ceppi ai piedi e alle mani, come abbiamo visto fare nell'Ottocento.
1: Ancora prima, io i libri di preistoria in mente questa figura degli egizi che portavano gli schiavi in quel caso a fare le piramidi con tutte le catene legate, cioè in mente questa immagine, riproduzione sul libro di storia, quindi parliamo di robe che facevano chi non sapeva né leggere né scrivere e stiamo facendo dei passi indietro. Su questo però io vedo anche dei segnali positivi, perché quando vedo, a prescindere poi dai risultati o dai temi, soprattutto i giovani che sono andati a votare ad esempio nel nostro ultimo referendum, non voglio entrare nel dibattito del referendum ma rimanendo sul tema della partecipazione, tant'è che il tema proprio dell'affluenza è stato sottostimato da tutti i sondaggisti. Se uno guardava a massimo, a quelli più ottimisti arrivano al 55%, l'abbiamo di gran lunga superato, piuttosto che alcune manifestazioni di piazza, e ovviamente quelle pacifiche, faccio riferimento non ai riottosi, che sono tutt'altra cosa da condannare, però sono segnali che questi giovani, i nostri giovani, immaginano un mondo diverso rispetto a quello che noi stiamo costruendo. E questi giovani hanno delle modalità di comunicazione totalmente differenti anche dalle mie, che sono una generazione prossima rispetto alla loro. E allora forse noi o intuiamo che queste cose stanno cambiando, oppure quando il tempo farà il suo corso, cioè tra 40 anni, quando io avrò più di 80 anni, ecco, cioè sarà una generazione che dovrà forse porre rimedio a tutto quello che stiamo facendo. Ma i giovani sono più avanti di noi su tante cose. Dobbiamo, come dicevo prima, sintonizzarci e far emergere quelle voci e spenderci tanto tempo. Io ad esempio una cosa che faccio è passare un sacco di tempo con i bambini e i ragazzi fuori dai post su Facebook, proprio con loro. E devo dire che è una scoperta straordinaria che neanche io immaginavo, e hanno una ricchezza che io non avevo alla loro età, perché oggi comunque chi vive, chi ha dai 12-13 anni in su, ha tante di quelle possibilità di conoscenza, di apprendimento
0: che noi non avevamo.
1: E questo è un bagaglio, un patrimonio che ci deve far sperare.
0: Senta, signor, tra le cause della devianza c'è anche la droga, è d'accordo su questo?
1: Assolutamente sì, anzi se ne parla poco. Se ne parla troppo poco, a mio parere. La droga è ritornata in maniera preponderante, lo vedo negli istituti superiori soprattutto, dove facciamo alcune azioni sia con la polizia locale da un lato che poi con progetti diciamo educativi, e non emerge questo problema, cioè rimane come se fosse una cosa di 30 anni fa, forse 30 anni fa se ne parlava molto di più, la si è affrontata, era scesa l'utilizzo, negli ultimi anni sta invece molto aumentando. Io sono preoccupato invece su questo e credo che ci voglia maggiore attenzione e maggior rilievo, perché poi su quel tema prende proprio tutti, prende proprio tutti indistintamente dalle situazioni, sia magari già quelle più fragili, ma non solo in realtà. È un tema insomma da affrontare, quindi sono perfettamente d'accordo.
0: Allora, prof, prima di coinvolgere lei, le faccio sentire

Un minuto, lo chiedo a Peter, una canzone che appartiene alla mia generazione, che sono gli anni 70, Non voglio più, degli Schiantos, che parla proprio di droghe.

0: Ecco, professore, in questa canzone gli Schiantos dicono non voglio più nessuna dipendenza, ho scelto di fare resistenza. Il tema della droga è un tema che ci portiamo dietro da tanti anni ed è una delle concause che produce la devianza. Lei ce lo ha raccontato con forza più di una volta. Le domando in questo caso, un gruppo musicale che racconta come ci sia una generazione che ha lottato contro la dipendenza, ci racconta di solitudine e del fatto che la dipendenza ha surrogato un vuoto.
1: Allora, io di droga mi occupo da chissà quanti anni e di droga, come posso dire, in sintesi, la droga permette di illudersi, permette di sentirsi presenti quando invece ci si sente marginali, e la droga permette di rinunciare al lavoro che è invece indispensabile per passare dal sentirsi marginali al sentirsi presenti e utili. La droga permette di addormentarsi soffrendo di meno della propria marginalità. La droga permette anche di eccitarsi dando l'illusione di una presenza e di una esistenza, però come surrogato al senso dell'esistere che è legato al lavoro e alla realizzazione. Insomma, ci si fa di eroina oppure ci si annebbia la mente entrando in una specie di sogno che va a sostituire la ricerca dell'essere per gli altri attraverso il lavoro e attraverso la collaborazione, oppure ci si fa di cocaina e altre droghe che producono più o meno effetti simili, raggiungendo una eccitazione che ti dà un senso di onnipotenza che ti permette di rinunciare al lavoro e alla fatica di realizzare quello che serve per essere riconosciuto dagli altri. Dunque per me questo è la droga, e diciamo, passare alla rivoluzione abbandonando la droga è quello che ci vuole per fare politica e per costruire la città.
0: Allora, siccome sta parlando a lei, sindaco, le domando subito se il tema della droga, ci mette a confronto con una generazione, l'ultima, che ha dato una bella botta alla politica durante il referendum, perché ha dichiarato non solo la propria presenza ma anche la propria coscienza del ruolo che interpretano oggi i giovani. La droga, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è servita soprattutto ad annebbiare una generazione i cui palpiti emotivi erano forse stati considerati pericolosi per un'intera generazione, anche politica. Oggi i giovani, hanno forse una maggiore coscienza di sé e la esercitano come hanno fatto l'ultima volta, perché altrimenti il rischio che temo, parlando da giornalista, è che noi si tenda a dare sempre spazio a quel giovane che commette magari un reato e non alle migliaia di giovani che invece sono corsi a votare per dire noi possiamo farlo perché ci sono altri milioni di ragazzi che a votare non ci sono potuti andare perché non gli avete dato la possibilità di votare dove stavano, magari per studiare a Bari o a Milano, avendo la loro casa a centinaia di chilometri.
2: Ma io ho l'impressione su questo tema che prima il professore usava la parola rivoluzione. La rivoluzione è collegata a un'idea alta, a un'utopia, a un ideale di società da costruire, che quindi in un qualche modo si definisce. Oggi ci manca questo pezzettino della rivoluzione, perché i giovani, se notate, dicono la loro quando si toccano le cose importanti, quando si tocca quello zoccolo duro, che dicono no, fermi. L'abbiamo visto anche lo scorso settembre-ottobre, quando sono scesi in piazza in tantissimi, e quelli non erano mobilitati da nessuno, anche se qualcuno ha cercato di intestarseli, ma quelli no, quelli lì di spontanea volontà sono scesi in piazza in tante piazze, nessuno li ha mobilitati e non sono etichettabili da nessuno a mio parere. Quindi quando si tocca quello zoccolo duro reagiscono, ci sono. Manca il pezzo dopo lo zoccolo duro, quello per cui uno dice faccio la rivoluzione, cioè ho in mente quell'idea di società, di città, di comunità talmente alta, utopistica magari, che non riuscirò mai a raggiungere, ma che è quella cosa che mi mette in cammino, che mi fa muovere e mi fa compiere dei passi, non per difendere lo zoccolo duro, ma per costruire tutto ciò che ci sta sopra.
0: Allora, stiamo parlando probabilmente, anzi senza probabilmente, del concetto di libertà. Prima però facciamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo su questo concetto appena espresso dal sindaco.
3: Sono le 10 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quest'oggi abbiamo con noi il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che ha espresso un concetto estremamente interessante, quello della capacità che devono avere i ragazzi di poter coltivare anche le loro utopie. E lui ha citato questo straordinario movimento che noi abbiamo visto nel mese di ottobre del 2025, quando milioni di ragazzi sono scesi in piazza, non ascrivibili a nessuna forza politica. Io ho concluso il ragionamento che ha fatto il sindaco dicendo: questi ragazzi si sono mossi perché hanno sentito minacciato il valore principale della loro esistenza, cioè la libertà, perché la guerra è la negazione della libertà. Professore.
2: Io da parte mia ho piacere di aggiungere che occorre costruire delle situazioni, delle circostanze nelle quali le persone abbiano la possibilità di andare oltre la manifestazione del proprio disaccordo. Nel senso che esprimere il proprio disaccordo è relativamente facile, è comunque un valore quando insieme le persone esprimono il disaccordo nei confronti della guerra o quel che sia, ok? Però in realtà si diventa adulti, parola semplice e significativa, si diventa adulti non tanto perché si esprime il proprio disaccordo, ma perché dopo averlo espresso si mettono le mani in pasta e ci si allena a formulare delle ipotesi. Da questo punto di vista il concerto di cui si parlava prima, quello del 17 maggio, questa volta desidero dare spazio alle persone giovani, non perché loro abbiano già in mano la verità del futuro, ma perché è importante che ci siano delle situazioni nelle quali le persone giovani, gli adolescenti, si abituino ad esprimere la loro idea, che poi sarà confrontata con idee di altri. Insomma, è quello che si chiama dialettica.
1: Ecco, a proposito di dialettica, sindaco, per un giovane, per un giovane e anche per un diversamente giovane, fondamentale è l'essere riconosciuto come persona, perché questo abilita l'individuo a diventare adulto dentro una complessità. Ora, uno degli elementi che costituisce la formazione psicologica e la coscienza individuale e poi collettiva è data dalla possibilità di essere riconosciuti come persone che lavorano, cioè un soggetto, un giovane che entra nel mondo del lavoro riconosce a se stesso e si sente riconosciuto come soggetto che si sta adoperando per la costruzione del proprio futuro, ma anche del futuro degli altri. Per un sindaco io penso che questo sia un tema fondamentale, perché il lavoro è uno dei temi che naturalmente chi fa politica deve necessariamente trattare e di cui si deve occupare.
3: Assolutamente, io lo chiamo un fattore abilitante alla comunità, al lavoro, cioè un qualcosa che, sperando che agisca sui talenti, quindi su quello che uno gli piace anche fare, cioè che è portato a fare, lo abiliti alla comunità, cioè lo abiliti in un percorso che lo porta da quella scelta individuale a una scelta di comunità. E guardate, forse nella destrutturazione oggi della società, cioè di una società sempre più destrutturata, il tema dei percorsi che uno riesce a intraprendere o che ha davanti come potenzialità è fondamentale, perché sono quei percorsi che poi possono portare, come diceva il professor Aparo poco fa, proprio a costruire un qualcosa. Quindi passo dal dissenso alla fase di proposta, di dire quale, come la penso io, di mettersi al confronto degli altri. Qui c'è un tema anche della politica, perché con la Prima Repubblica abbiamo distrutto anche tutta la struttura che ci stava dietro alla partecipazione civica e politica in senso alto di chi partiva da zero, e di conseguenza distruggendo tutte quelle che chiamavamo scuole segnale di partito, cioè con nomi anche aulici, ma che alla fine significava che tu in città avevi 3, 4, 5 posti differenti dove le persone la pensavano in modo diverso, dove tu potevi entrare, potevi prendere anche qualche bastonata, perché quelle poi servono per crescere, ma in un ambiente che ti accoglieva e ti dava un percorso se avevi voglia, passo dopo passo, mettendo un mattoncino della tua vita uno dopo l'altro, ma dentro a un senso di comunità e un senso politico più generale.
1: Mi piace questo discorso che lei sta facendo, perché a fronte della destrutturazione, che è una destrutturazione diciamo sociale e anche valoriale, si impone come dire il pensiero della filosofia. Hegel diceva: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi non possiamo negare che ci sia un bisogno di coscienza individuale, e il lavoro è uno degli elementi, anche se poi talvolta puoi prendere anche delle bastonate nella vita, ma il lavoro diventa un elemento che costruisce un'identità. Allora, a proposito di lavoro, voglio coinvolgere Veronica Magenes, spero di aver correttamente riportato il suo cognome, che fa parte del servizio inclusione sociale area metropolitana dell'AFOL, che è l'agenzia per la formazione del lavoro. Benvenuta Veronica.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, ha sentito quello che ha detto adesso il sindaco, ha sentito il tema che noi stiamo trattando. Vorrei che lei ci raccontasse cosa fate voi per il lavoro, soprattutto rispetto al mondo giovanile.
4: Allora, intanto il servizio di inclusione sociale, appunto, di AFOL metropolitana si occupa di aiutare, diciamo, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, quindi persone che si trovano anche in una situazione, diciamo, penale o comunque che hanno che portano delle fragilità, dove appunto li incontriamo e insieme a loro cerchiamo di capire quale possa essere il futuro e il loro percorso di inserimento lavorativo. Gli incontri che di solito appunto facciamo sono di orientamento, di bilancio di competenze, stesura dei CV, i gruppi anche, che sono molto importanti, perché all'interno dei gruppi si riesce comunque a diciamo rapportarsi anche con l'altro. Tutti questi interventi sono fondamentali, perché aiutano, diciamo, il candidato a trovare quelle che sono le proprie potenzialità, le proprie risorse, e lavorare proprio su questo, perché sulla potenzialità e sulle risorse si riesce poi ad avere, diciamo, un inserimento lavorativo di fondamentale importanza.
1: Posso chiederle se ad oggi, perché questa è un'esperienza che ho fatto col professor Aparo, al carcere di massima sicurezza di Opera, già diversi anni fa, almeno credo che siano passati almeno una decina d'anni, è stato costituito un ufficio di collocamento, cioè a quei detenuti che escono dal carcere di massima sicurezza, durante il loro percorso carcerario viene insegnato un lavoro. Ricordo che c'era una liuteria, per esempio, ma certo, sono diverse. Certo. Ecco, chiedo a voi se voi avete avuto come dire un riflesso, cioè se avete percepito che dal mondo del carcere, per esempio, oggi arrivano delle persone che magari hanno maturato un'esperienza di natura professionale e lavorativa, perché questa è da un lato un'azione politica e dall'altro è anche un'operazione di natura psicoterapeutica, di reinserimento sociale, dell'applicazione del precetto che vuole che il detenuto debba essere riabilitato, non abbandonato o rincoglionito attraverso l'uso di psicofarmaci all'interno di una cella dove viene detenuto. Voi che cosa, qual è la vostra percezione?
4: Assolutamente sì, intanto all'interno e non solo nel carcere di Opera, ma all'interno dei tre istituti milanesi esistono gli sportelli lavoro, che sono un pezzo, diciamo, fondamentale, perché all'interno dello sportello lavoro viene fatta proprio la mappatura di tutti i detenuti e di tutte le competenze professionali che ogni detenuto ha, e questo è di fondamentale importanza, perché si va a lavorare anche su quelle che possono essere diciamo le future professioni, tenendo in considerazione che sempre all'interno degli sportelli lavoro vengono poi proposte quelle che sono le attività formative. Si lavora con tutte le progettazioni dei fondi sociali europei, dove all'interno di questi progetti c'è sia una parte, diciamo, educativa, ma anche di reinserimento lavorativo attraverso i tirocini, e quindi si parla, non so, le persone comunque anche nel carcere possono uscire con gli articoli 21 e andare, diciamo, a lavorare, fare un'esperienza lavorativa. Quindi tramite la formazione che viene fatta all'interno degli istituti di pena e la possibilità di attuare, diciamo, un tirocinio che può essere sia all'esterno del carcere ma anche all'interno del carcere, perché voi sapete che all'interno del carcere esistono comunque delle cooperative che possono offrire lavoro.
1: Guardi, dottoressa, la faccio parlare con il professor Aparo, che ha costituito proprio una cooperativa di lavoro che dà lavoro a detenuti.
4: Conosco molto bene.
1: Lei conosce il professor Aparo? Professore?
2: Sì, cioè, buonasera, buonasera.
4: Buonasera.
2: Sì, un po' ci conosciamo. Vabbè, ma visto che ci conosciamo è inutile che ne parli io della mia cooperativa. Poi invece ho piacere di dire quattro parole in merito ad un termine che è molto importante, che è trasformare. Però non voglio interrompere.
1: No, vada prof. Perché è importante trasformare?
2: Trasformare è importante in carcere per i detenuti e fuori per gli adolescenti, perché trasformare significa: uno, sentire di esistere; due, mettere le mani su una realtà che, intanto che viene trasformata, viene anche amata, nel senso, non vorrei dire cose difficili, ma nel senso psicoanalitico dell'investimento libidico. Cioè, se tu trasformi qualcosa devi applicare la tua energia a questo qualcosa, e intanto che ci applichi l'energia inevitabilmente la ami. Se il sindaco di Rho o se il Presidente del Consiglio propone a qualcuno di contribuire alla trasformazione di una piazza, si può stare certi che le persone che hanno speso energia per trasformare la piazza avranno difficoltà a distruggere la piazza. Quando si vedono, non so, sedili divelti, quando si vede il vandalismo, al di là di quello che se ne può dire, è comunque di certo applicato a cosa? A quegli oggetti, a quelle realtà di cui non ci si sente co-costruttore. Cioè, io distruggo le cose che non portano la mia firma. Allora, dal mio modesto punto di vista, che non sono un politico, sarebbe molto importante per gli adolescenti essere messi nella condizione di lavorare su qualcosa e metterci la firma, cioè trasformare le cose, perché le cose che trasformi non sono le cose che avrai voglia di distruggere.
1: Questa è una delle cose che mi piace di più di questa trasmissione, che presto o tardi noi arriviamo in una dimensione che si avvicina alla spiritualità. Sindaco, vorrei che lei parlasse con la dottoressa Magenis, perché in base anche a quello che ha detto il professore, di fatto puoi costruire qualcosa nella vita quando sei capace, in un processo di trasformazione, di amare. L'amore alla fine è una delle cose fondamentali che traduce e permette la trasformazione della vita di una persona. E anche in politica è importante sapere essere coerenti con la propria voglia di costruire, cioè riuscire a sentire un sentimento che poi uno traduce nella propria azione politica.
3: Assolutamente, il tema dell'amore, come veniva inteso, secondo me è essenziale. Proprio sabato mattina, all'inaugurazione di una piazza, dicevo quello che ho detto poi altre volte, che per me la città è un essere vivente. Cioè, la città non sono mattoni, la città è una persona come noi, e che quindi, con la quale entrare in relazione, con la quale in un qualche modo stabilire un rapporto con la città. Cioè, non è un qualcosa di statico, di mattone, cioè lì che non parla, non ci parla. E questa relazione con la città uno la può avere se è appassionato. C'è una bellissima frase di Paolo Borsellino che viene detta pochissime volte, ma suo fratello Salvatore, quando va nelle scuole, la tira sempre fuori, perché non è quella che mediaticamente ha inciso più di tutte, ma quella che Salvatore diceva per mio fratello Paolo è stato il vero riassunto della sua vita. E Paolo Borsellino diceva: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché solo ciò che si ama si può cambiare. E Paolo Borsellino nella sua vita l'ha fatto suo, a differenza di Falcone. Paolo Borsellino non è mai uscito dalla Sicilia, non ha mai accettato nessun incarico fuori dalla Sicilia, e questo nella sua testimonianza ha messo in campo l'amore per Palermo, l'amore per una città, e lui l'ha amata al punto da sacrificarne la propria vita consapevolmente, perché la persona sapeva che andava incontro a quel destino. E allora lì, secondo me, tutti noi politici, tutti noi cittadini dobbiamo far riferimento a questo, all'amore per una città.
1: Dottoressa Magenis, lei, per aver scelto il lavoro che fa, ha fatto anche una scelta d'amore, di conseguenza è un modo in cui il suo darsi permette ad altri di poter costruire un futuro?
4: Assolutamente sì, nel senso che credo molto in tutto diciamo quello che è la parte sociale, cioè io credo assolutamente che per cambiare e per modificarsi non dobbiamo dividere la parte diciamo della giustizia dalla parte sociale, ma dobbiamo farle interagire tra di loro, perché questo secondo me è ciò che ridà comunque dignità sia alla società intera, ma anche alle persone che si trovano in una dimensione di difficoltà, e questo secondo me è il pezzo diciamo importantissimo. Infatti quando penso, e mi sono sempre, non so come dire, immaginata, visto che comunque io lavoro tantissimo nell'ambito della pena, no? Quando penso, mi sono sempre immaginata quale fosse diciamo per me la pena appunto ideale, mi sono sempre data una risposta che è riuscire diciamo a mettere insieme sia da un punto di vista sociale la responsabilità e l'opportunità, perché questo è importante, dove non viene negato quello che è l'errore, ma bisogna riuscire a trasformarlo per riuscire a ripartire, perché alla fine credo anche che, non so come dire, la sicurezza di tutti, a partire anche dai giovani, proprio parte da questo, da non lasciare indietro nessuno, e questi sono un po' i valori con i quali io oggi lavoro tutti i giorni.
1: Allora, dottoressa, io l'aspetto qua da noi, la ospito volentieri, se viene a trovarci ci facciamo una trasmissione su questo lavoro che lei declina quotidianamente, in modo tale da far sentire in maniera più completa tutta l'attività che voi svolgete. Mi congedo da lei e la ringrazio per essere stata qua con noi oggi e per la testimonianza che ci ha portato.
4: Grazie mille a tutti e buona giornata.
1: Allora, grazie ancora. Io vado dal sindaco. Senta, sindaco, esiste quindi dal suo punto di vista un ambiente o delle iniziative che le sembra a questo punto possano dare un utile contributo alla prevenzione della devianza? Noi abbiamo parlato naturalmente del concerto, ma non c'è solo quello. Un politico, lei tra l'altro è un politico giovane, però se non ho capito male lei ha 40 anni.
3: 40.
1: 40 anni, se li porta benissimo, voi non lo potete vedere, ma se li porta benissimo. Allora, concretamente come si fa da un punto di vista politico come amministratore pubblico?
3: Dal punto di vista politico, nella costruzione della comunità, il prevenire significa essere a fianco di tante situazioni. Spesso a volte la situazione dei ragazzi è una situazione riflessa dei genitori o dal contesto da cui arrivano, quindi bisogna un attimo, secondo me, allargare lo sguardo e cercare di creare dei percorsi anche individualizzati, perché poi in una città, ad esempio Roma, 51.000 abitanti, poi ogni città ha i suoi meccanismi, dimensioni, eccetera, ma si riesce ancora ad avere la capacità di individuare percorsi individuali. Ad esempio io come sindaco ho 34 amministrati di sostegno, periodicamente faccio l'incontro per sapere brevemente tutti e 34 più o meno in che situazioni sono, e tanti poi li conosco incontri a bar, eccetera. Quindi si ha quella dimensione per cui si riesce a stare vicino e a costruire percorsi individuali. Quello che serve, che un po' lo dicevamo all'inizio, è avere quel lavoro di rete tra tutti i soggetti e fare in modo che si condividano anche le informazioni, si condividano le azioni e le risposte che si dà, perché poi la persona spesso ha più di un bisogno e lo esprime magari in ambiti differenti. Se questi ambiti sono collegati e riescono a far rete, la risposta è migliore, ma soprattutto se un esempio ha bisogno, vive una situazione di povertà alimentare, insieme al pacco ci sia la persona persona che, consegnando il pacco, ascolta quella situazione e lo aiuti a rimettersi in sesto, in carreggiata, in un qualche modo. Questo però può avvenire se c'è questa forte rete. Io credo che lo sport, soprattutto per ritornare sui giovani, sia una di quelle dimensioni che spesso salva i nostri giovani. Io ho in mente un ciclista nostro della Viringhella, oggi è semiprofessionista della Tudor, che lui stesso, ma lo dice sempre anche ai ragazzi in pubblico, ha detto, dice: lo sport mi ha salvato, io senza la bicicletta e senza lo sport probabilmente avrei preso altre strade non belle.
1: E questo probabilmente è anche la ragione per cui Jannik Sinner viene oggi considerato un parametro, no? Nel senso che ha questa gentilezza, questo modo di essere vicino, semplice, che probabilmente aiuta. Però non voglio aprire un capitolo Sinner, per carità, ma le voglio fare sentire, Sindaco, un breve intervento di Edoardo De Filippo, ripreso dall'opera teatrale Il Sindaco del Rione Sanità, e poi glielo faccio commentare. Peter,
5: se tu mi vieni a dire: Don Andò, i fatti sono questi, così, così, così, datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare. Ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura.
1: Che ne dice, Sindaco? Esiste un politico? Si riesce a fare una cosa di questo genere, secondo lei?
3: Grande Edoardo De Filippo, comunque. E secondo me sì, non è così impossibile. Se uno si impegna, c'è molto di stile in questo. Lo stile fa la differenza. Se uno pensa di fare politico sedendosi su una sedia e comandando con un approccio che nelle aule universitarie chiameremmo top down, ecco, ha sbagliato completamente. La cosa più bella di un sindaco è quando uno si trova in un angolo della stanza e vuole arrivare dall'altra parte e tutti i suoi cittadini vanno là e chiamano il sindaco, anche se l'ha pensato per primo magari di andare dall'altra parte della stanza, perché questo significa che hai costruito una comunità che cammina e che sa andare. Magari quella era la tua visione, ma tu ci arrivi per ultimo in quel punto, perché se tu ci arrivi per primo e dici agli altri venite qua, beh, credo che abbiamo perso clamorosamente questa cosa.
1: Professore, riprendiamo spunto proprio da quello che diceva Edoardo. Un uomo deve sapere riconoscere di sé sia i propri pregi, le qualità, ma anche i propri limiti, i propri errori, e deve in qualche modo trasformare questi elementi dentro di sé come elemento di consapevolezza. È qualcosa che lei fa con i detenuti, è qualcosa che fa anche quando realizza i concerti come quelli del 17 maggio, cioè diventano momenti di comunità in cui i ragazzi del gruppo della trasgressione, che sono comunque ex detenuti o detenuti, acquisiscono consapevolezza che la vita è cosa diversa da quella che loro hanno conosciuto nell'ambiente familiare in cui hanno sviluppato la devianza.
2: È così, e questo cerco di realizzarlo facendo in modo che ciascuno abbia un ruolo riconosciuto dagli altri. Cioè, questo capitolo, questo concetto del ruolo, dell'importanza di avere una funzione, dal mio punto di vista è imprescindibile. Cioè, i concetti del tipo bisogna riconoscere il valore dell'altro, bisogna riconoscere il tuo errore, bisogna sapersi rialzare, sono tutti concetti stimabili, per carità, ma come dire, mi sembrano auspici. Cioè, dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Dal mio punto di vista, la persona si costruisce se ha la possibilità di svolgere una funzione, e mi collego al concetto della trasformazione di cui parlavamo poco fa. Per cui, se io fossi un insegnante, se io fossi quello che sono, cioè uno che lavora in carcere, oppure con gli studenti universitari, o se fossi un politico, francamente mi occuperei innanzitutto di costruire delle realtà nelle quali le persone possano svolgere una funzione, perché se l'uomo ha una funzione è motivato a collaborare alla costruzione della città. Se l'essere umano non ha una funzione, parlo, non so, per esempio di chi arriva da fuori senza che possa avere riconoscibile una funzione, allora la motivazione verso la città decade e invece sale la voglia di prendere a calci il mondo.
1: Allora, noi siamo praticamente in fase di chiusura. Chiedo al nostro Peter se abbiamo il tempo di poter, io così l'ho pensata questa trasmissione, di poter chiuderla con una canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: Allora, grazie a tutti, innanzitutto il mio ospite Andrea Orlandi, sindaco di Rho, grazie per essere stato
1: grazie
0: qui questa sera con noi, grazie al professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
0: Vi ricordo che domani saremo in replica alle ore 20, poi ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. I contenuti di questa trasmissione li potete trovare su www.giornaleradio.fm, i contenuti invece del lavoro del gruppo della trasgressione su www.vocidalponte.it oppure su www.trasgressione.net. Grazie anche al nostro regista Peter Bescapè. Buon fine settimana.
3: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata essenzialmente sulla vittoria dell'Ulivo di Romano Prodi del 1996, la sfiducia di Fausto Bertinotti, la bicamerale di Massimo D'Alema, la stagione delle riforme istituzionali fallite. La politica italiana, in seguito alla scomparsa dei principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista, volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo dopo l'esperienza delle elezioni politiche del 1994 che vi abbiamo raccontato, in cui aveva prevalso la coalizione guidata da Silvio Berlusconi, andata però in crisi dopo pochi mesi. A questa alleanza di centrodestra si opponevano una coalizione centrista detta Patto per l'Italia, con il Partito Popolare, Segni, Socialdemocratici e Repubblicani, ed una sinistra, Alleanza dei Progressisti, PDS, Rifondazione PSI, Verdi e molti altri, in seguito alla sconfitta del 94 tra i partiti della sinistra riformista e le forze del centro italiano, si svilupparono rapporti di consultazione politica. Dopo la caduta del governo Berlusconi nel dicembre 94, tuttavia, l'Italia fu per almeno un anno governata da una squadra di tecnici guidata da Lamberto Dini, che ebbe il sostegno di un'inedita maggioranza di centrosinistra formata da progressisti, meno Rifondazione Comunista, Popolari e Lega Nord. La fine del governo Dini nel 1996 portò dunque a nuove elezioni politiche, nelle quali lo stesso Dini si presentò con un suo partito di natura moderata e centrista, cioè Rinnovamento Italiano, che scelse poi di entrare subito nel costituendo schieramento di centrosinistra. Dall'unione della maggior parte delle forze di centro, escludi sostanzialmente i settori centristi di Forza Italia e il CCD-CDU, e le forze della sinistra riformista, nacque una nuova coalizione di centro-sinistra. Era formata da partiti moderato riformisti di centro e di centro-sinistra, come il Partito Popolare, Alleanza Democratica, Rinnovamento Italiano, poi la Rete, i socialisti, alleati con partiti collocati nell'ambito della sinistra moderata e democratica, come Rinascita Socialista, Verdi, Cristiano Sociali, PDS. Era così nata la coalizione dell'Ulivo, una coalizione che riconobbe come proprio leader l'ex presidente dell'IRI ed ex ministro dell'Industria Romano Prodi, economista da sempre vicino ai settori riformisti e morotei della Democrazia Cristiana e quindi ben visto tanto dai settori centristi quanto da quelli di sinistra dello schieramento. Il 22 gennaio del 96 Romano Prodi viene intervistato da Bruno Vespa.
4: Buonasera professor Prodi.
5: Buonasera professor.
4: Ma lei, in coscienza, l'accordo tra D'Alema e Berlusconi lo vuole o non lo vuole?
5: Se è un accordo serio, perché no? Il problema è che sia un accordo serio, il problema è che corrisponda ai problemi e ai bisogni del paese, perché l'Italia sta soffrendo troppo.
3: Sentiamo invece il blob elettorale dell'aprile del 96 che racconta la vittoria dell'Ulivo e le polemiche nelle ore in cui i numeri davano ragione a Romano Prodi, che appare festoso a Roma. Sentirete molte voci, quelle di Pilo, Berlusconi, Prodi, Bertinotti, Piepoli, Fede, Gaspari, Fonari e molti altri ancora.
6: Non ho capito che sta facendo.
7: Una gaussiana.
6: Una?
7: Gaussiana, una curva gaussiana o della probabilità.
6: Sì.
4: Il polo c'è. Noi ci siamo.
8: Ragazzi.
4: Qua
0: non è successa questa tragedia che è sembrata, tutte queste feste che fanno, beh, gliele lasciamo fare, può darsi che noi dobbiamo sostenere l'opposizione perché questo fa parte del gioco democratico, ma voglio che i cittadini sappiano che noi ci siamo, siamo una grandissima forza, siamo veramente sereni, tranquilli, poi noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare, ecco, siamo d'accordo su ciò che dobbiamo fare, quindi abbiamo le idee chiare, abbiamo la forza.
8: Roma saluta il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
9: Oh, Ace.
10: Che voi?
9: Vattela a piangere.
11: Eccola. Facciamo un passaggio che sembra la Bertolucci, però non sono rosse.
9: Una cosa.
10: Che cosa?
9: Perché non te la vai a piangere?
11: Prego.
12: Una piccola precisazione, credo che solo l'ebbrezza possa spiegare delle stupidaggini come quelle appena dette da parlare.
6: No, l'ebbrezza no.
12: Basta, grazie.
6: Giuliano.
12: Basta,
6: no, Giuliano, sei maleducato.
12: Sono maleducato. Sono molto maleducato perché hai detto delle cose.
6: No, ho detto,
12: comunque,
6: scusa.
12: Pazienza, fa niente.
6: Tu eri nella Federazione Comunista di Torino nei tempi degli anni di piombo.
12: Non fanno più le risse.
6: No,
12: governa l'Ulivo,
6: io ribadisco che sei maleducato.
13: Allora, credo
14: io
13: che
14: vorrei tornare, io
13: sì,
14: vorrei tornare,
13: ecco, bravo Fassino, prova a tornarci.
14: Vorrei
13: hai dato a lui
14: politica.
13: Del suonato, a me che
14: vorrei.
13: Te le ho suonate. E mamma mia, ti dà
15: un'orchestra, è un'orchestra, è la politica.
14: No, no,
15: la
14: scusa.
15: No,
14: ma io non ci sto. Ma non ci sto, no. Questo gioco.
13: Vabbè,
14: perché tutta questa polemica l'ha imbastita Pilo, non
13: no,
14: puoi scaricarla su
13: me. Ti stavo dando atto che era una polemica giusta, ma superflua. Quindi,
6: nella mia concezione, la democrazia si espondo.
15: Ma noi siamo
6: quella
15: mia guarda.
6: Esattamente.
15: No, perché Sardi non vuole tradurre. Sardi deve fare l'interprete.
6: Non ho nessuno in prima,
15: perché
6: no
15: che poi Sardi.
13: Non è un interprete duro,
15: sto parlando con Bertino.
13: Non mi fa posto. E che siete mica voi due a casa vostra?
15: Allora,
13: stiamo facendo il dibattito
15: allora,
13: di televisione.
16: Ma sta fatto una domanda.
13: Avrò diritto. Sì, ti prego. So, dopodiché dico la mia. Solo chiesto di parlare, certo.
17: Non ci possiamo fare.
18: Nicodra, abbi pazienza.
19: Dimmi.
20: Si tratta di fare, state di spiegare.
21: Professore, ci dà per favore
22: confusione, c'è un po' di confusione.
21: Professore, ci dà quelli del Senato.
23: Cerchiamo di mantenerci ulissidi, cioè cervello.
18: Nicodra,
14: Silvio Berlusconi è al 50,6%, questa è la proiezione a Bacus, il suo diretto concorrente dell'Ulivo, Michele Salvati al 35,7% e Umberto Bossi è al 12,9%.
24: Scusa perché vuoi ripetere per cortesia?
14: Questa allora è la proiezione Abacus per quanto riguarda Camera Maggioritario, Collegio Milano 1, Silvio Berlusconi 50,6%. Michele Salvati dell'Ulivo 35,7%, Umberto Bossi 12,9%.
24: Pilo è un po' distratto, stava scrivendo. Vogliamo ripetere per così? Perché allora, no. Scusa Andrea.
14: Sì, ve lo ripeto. Allora, Silvio Berlusconi nel suo collegio Milano 1 è al 50,6%, secondo questa che è la seconda proiezione dell'Abacus. Michele Salvati 35,7% e Umberto Bossi 12,9%.
25: Questo cancello chiuso che vedete qui alle mie spalle è il cancello che porta a Villa Berlusconi, qui ad Arcore, come dicevi tu. La notte si sta facendo più fredda e la casa di Berlusconi è sempre chiusa.
26: Il Partito Socialista ha cominciato a rinascere in questa campagna elettorale, perché noi prenderemo qualche centinaio di migliaia di voti, siamo presenti al Senato nel 60% degli elettori e quindi un risultato anche che si avvicina all'1% è un buon risultato.
9: Ace, sai chi ti ho incontrato ieri? Con Coletto. Sai che mi ha detto?
6: No.
9: Mi ha detto che te la devi andare.
27: Thank you.
1: tutta questa maggioranza, tutti questi sconfitti e vincenti, io mica li vedo.
2: No, ma non
1: darsi
2: ci so.
1: Che sono,
2: io
1: sono
2: proprio, astimato. Io l'ho già detto prima, Fassino se ne è avuto a male e ha detto li abbiamo bastonati, prendetene atto. Già anche lì il linguaggio inquietante, ecco. No, proprio...
5: Speriamo non lo facciano sul serio.
18: Quello stomaco è da stress da comizio.
16: Come?
18: No, ho detto al senatore Bosso, dato che c'ha una specie di zuava lì sopra i pantaloni.
16: Si è arrabbiato, quindi non me lo fate arrabbiare ancora di più.
18: Perché è arrabbiato Bosso?
17: Ma Gianfranco, noi abbiamo altre informazioni che sicuramente ribalteranno tutte quante le scritture
16: le
17: che ho visto in televisione.
18: E cioè?
17: Sai, domani mattina ho fatto la busta chiusa.
19: Come sono però? Sì, la signora, come sta?
22: Dove
1: è? Se la sinistra andrà al potere, io lascerò questo paese, perché mai, dico mai, accetterò di mettermi al suo servizio, al servizio della sinistra, come tanti colleghi stanno facendo, assieme a quelli che già da tempo lo facevano. Dove andrò? Non lo so. Un fax mi arriva, siamo poi risaliti, e arriva da uno dei vostri alleati indiretti, che sarebbe Cecchi Gori, nel senso che viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si invita a mantenere l'impegno e ad abbandonare il paese. Se il buongiorno si vede dal mattino, ma questa è una battuta.
27: Questo parlare dei mercati dei Balcani che reagiscono bene mi fa pensare al titolo che fa domani Rifondazione Comunista sul suo quotidiano Liberazione, in cui giustamente titola: è stato determinante il voto dei comunisti. Forse per questo nei Balcani i mercati reagiscono bene.
2: No, non vedremo. Ha parlato di Balcani.
27: Ha parlato dei mercati dei Balcani, ho sentito
2: così. No,
27: dei
2: Balcani.
17: Capisco, un momento difficile,
27: no,
17: però.
27: No, ho sentito così.
2: Ha parlato dei primi, mi pare di capire, i primi mercati internazionali.
27: Ha parlato dei mercati.
2: No, non Balcani, lira interbancaria.
27: Lira interbancaria.
28: I dati Piepoli sono dati Piepoli in termini di bambola parlante.
29: Certo.
28: In termini di organizzazione, io alle mie spalle ho un'equipe franco-italiana con alcune appendici del sud Europa che in questo momento sono qua presenti dietro a me, nel senso del elaboratore seggi, cioè abbiamo uno specifico cervello europeo dell'equipe che elabora i seggi e diciamo che è un greco, e per cui a un certo momento è un'equipe molto vasta in termini di cervelli. Siamo a livello di direttori di ricerca 12 direttori di ricerca in questa impresa, e per quello che riguarda il corpo
30: sempre pronta come la tua geisha.
31: Siccome a chaque moment c'est quoi, noi intanto ora ci gustiamo questo risultato, cioè che abbiamo avuto un successo. Abbiamo avuto un numero di voti largamente superiore a quello del Polo e quindi l'Ulivo ha vinto. Poi vedremo quando verranno i conteggi dei seggi e così via. Intanto abbiamo vinto e questo mi sembra, se si confermano queste tendenze, quello che un po' il paese si aspettava.
1: Ecco, è stato il primo a scendere in campo, ho sentito, e

0: scusi Presidente, devo ricollare per il TG1.
1: Presidente non può ascoltare perché non ha il collarino.
2: Poi chiedi al Presidente Dini.
1: Dimmi.
3: Buonasera Presidente.
2: Buonasera Presidente.
4: Ah sì, buonasera.
2: Puoi chiedere al Presidente se ha notizie circa le previsioni del suo schieramento.
1: Le previsioni del suo schieramento, Presidente,
5: nell'esprimersi sul futuro del governo.
2: Ha qualche notizia?
5: La prima parte del dibattito fatalmente ha portato a rifiutare.
1: Abbiamo il collegamento in contemporanea con il TG1.
5: Sul ruolo che il governo Prodi avrebbe il partito
1: penso.
5: Della Rifondazione Comunista. E vabbè,
6: sì. Non è possibile.
5: Allora,
6: stiamo commentando un risultato elettorale tra due schieramenti alternativi. Lei tutta la sera sofferma l'attenzione.
1: La domanda è lunghissima.
5: Quando lei, Salvi, prenderà il mio posto.
1: No, abbiamo chiesto intanto lei.
5: Quando lei prenderà il mio posto.
1: Notizie sulla
7: Tagliaferri? Bossi?
8: No. Bossi è sempre su. E proprio guardi, deve essere due piani sopra di noi, è proprio sopra la nostra testa, però non scende.
7: Donata.
9: Dunque, qui tutto tace, nel senso che Bossi e il suo stato maggiore sono chiusi da ore ormai nell'ufficio al secondo piano e non si è visto più nessuno. Diciamo,
7: non dopo... sono fuggiti da una porta secondaria andando a brindare?
9: No, no, perché abbiamo messo delle vedette all'esterno.
7: Dunque, allora, Bossi, auguriamo la buonanotte alla Lega.
8: Grazie. Pare,
7: no, non so.
8: Sì,
7: non credo che...
8: Siamo tutti qua, non ci siamo solo noi, sono anche gli altri giornalisti che sono proprio accampati praticamente, possiamo dire, qui fuori, e lo spazio non è molto qui nella sede della Lega per i giornalisti e stiamo tutti aspettando.
10: Lo hai visto o hai notizie?
3: No, sempre silenzio qui dalla villa di Berlusconi ad Arcore, anzi il Cavaliere non si è ancora presentato qui al suo quartier generale, è rimasto per tutta la mattinata nell'altra sua villa, a pochi chilometri da qui, a Macherio.
11: Good morning!

0: se noi questa notte, signori politici, andavamo al night,
1: facciamo meglio
0: tutti insieme con le blue band e aspettavamo domani mattina, hai vinto tu, hai vinto io, non era meglio invece che sto stress?
2: Sì, più certamente. Io ho detto che
0: no. Sì o no?
2: Ma ho detto sì, infatti
0: sì. Lei è per il sì?
3: Certamente.
0: No, perché vi dico, lei preferisce passare la notte al night, mangiamo, no, beviamo e poi domani mattina taf!
4: Come sta?
5: Sì, abbastanza bene. Lei sta bene?
4: Io?
5: Sì.
4: Benissimo, perché?
5: Noi siamo, siamo contenti di vederla.
4: Sì?
5: Davvero, sì, me lo sto scherzando, siamo contenti di vederla perché quando lei ha detto che andava all'estero c'eravamo preoccupati e non sto scherzando, siamo invece assolutamente contenti di vederla nel nostro paese perché abbiamo bisogno di un'informazione pluralista in cui ci siano opinioni diverse che siano di sollecitazione e di critica, quindi la sua è bene accetta.
4: Io posso dire che credo alle sue parole, questo fax mi è appena arrivato, ma chiaramente e viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si dice si ricordi di mantenere l'impegno di andarsene dall'Italia.
5: No, invece noi la invitiamo caldamente a restare.
4: Guardi, io la ringrazio, il fax viene dal 355-84313 che corrisponde a TV Donna, trasmissione di Tele Monte Carlo, ma questo è una battuta. Saluto il professor Prodi, ormai onorevole, quindi possiamo anche scherzare, no, sul fatto che lei sia onorevole, possiamo dire, farci delle battute. Io ho detto l'Ulivo ha vinto e lei adesso si prepara, abbiamo sentito, giustamente a formare il nuovo governo. Sì.
6: Romano Prodi dunque come leader del centrosinistra italiano siglò accordi di desistenza con il principale partito dell'area della sinistra radicale, Rifondazione Comunista, che comunque rimaneva fuori dall'alleanza e portò la sua coalizione alla vittoria nelle elezioni politiche del 96. In quel momento, in alcune circoscrizioni, il partito della Rifondazione Comunista presentò candidati con il simbolo dei progressisti e con l'appoggio esterno dei partiti dell'Ulivo in base a reciproci accordi di desistenza.
7: Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato l'incarico con riserva. Sono particolarmente grato al Capo dello Stato per la fiducia dimostratomi e alla coalizione dell'Ulivo

0: per aver indicato il mio nome, il compito che mi attende, ma posso garantire che il Paese ripone sul nuovo governo che dovrà affrontare le grandi emergenze nazionali a partire dai problemi della difesa. Il nostro governo si impegnerà altresì nel dare ogni collaborazione al Parlamento per la realizzazione delle attese riforme istituzionali. Grazie.
1: Così per la prima volta in Italia si creava un unico blocco che, oltre ai tradizionali eredi delle culture socialista, socialdemocratica, cattolico popolare e liberale, coinvolgeva anche i postcomunisti e gli ambientalisti. Nel 96 la coalizione dell'Ulivo vince le elezioni politiche prevalendo sul Polo per la Libertà di Silvio Berlusconi, conseguendo un'ampia maggioranza al Senato, ma senza però riuscire a raggiungere alla Camera dei Deputati, dove necessitava dell'appoggio di Rifondazione Comunista, altro partito nato dalla scissione del PC, con cui aveva stabilito accordi preelettorali come patti di desistenza. Questo provocherà problemi e rallentamenti nei progetti della coalizione, con in particolare la caduta del governo Prodi primo nell'ottobre 1998. Quando la direzione di Rifondazione Comunista decise di ritirare l'appoggio esterno al governo Prodi 1, i parlamentari eletti si divisero. Il presidente del partito, Armando Cossutta, raccolse i favorevoli al proseguimento dell'esperienza del governo con l'Ulivo, facendo partire una scissione da Rifondazione che portò alla nascita del nuovo Partito dei Comunisti Italiani. Tuttavia questa mossa non fu sufficiente e per un solo voto il governo venne sfiduciato, con il voto determinante di Silvio Liotta di Rinnovamento Italiano. Ma cosa accade veramente secondo il racconto di Fausto Bertinotti?
2: Mi colpisce che Romano Prodi, dopo 22 anni, ancora diciamo schiacciato sotto il senso di colpa che deve provare, ritorna con questa chiave giustificativa, lui che ha inventato i responsabili, perché vorrei ricordare che il suo governo cade perché Prodi e i suoi collaboratori sbagliano i calcoli aritmetici, non le previsioni di futuro. Cioè avevano lavorato per fare la rottura con Rifondazione Comunista, per cercare dei responsabili attraverso la scissione di Rifondazione Comunista. Pensavano di essere al sicuro e per un voto invece sbagliarono i calcoli e cadde
3: Bertinotti,
2: il
3: guardi che ho ritrovato.
2: Ma a parte questo
3: guardi
2: incidente,
3: che ho ritrovato Bertinotti, prima pagina. Prego. Del Corriere della Sera. Prodi battuto per un voto, cade il governo, perché i voti dovevano essere 313,
2: appunto.
3: Furono 312 e, come dice Bertinotti, si parlò del famoso pallottoliere di Arturo Parisi, braccio sbagliato destro di Prodi, che faceva i conti e li sbagliò.
2: Esattamente. Quindi come si vede, chi decise di rompere la maggioranza di governo, ricordo semplicemente che diversamente da oggi la Rifondazione Comunista sostenne il governo Prodi dall'esterno, senza un ministro, senza un sottosegretario, senza un usciere, dopo che Prodi per tutta la campagna elettorale aveva detto mai coi comunisti. Quindi con generosità facemmo correre quel cavallo che inciaspicò per il Presidente del Consiglio e per la sua presunzione di avere i voti necessari per andare avanti senza quello che l'aveva sostenuto fin lì. La questione però non è di metodo.
3: Mi scusi,
2: è che
3: Bertinotti,
2: noi volevamo
3: a proposito
2: una
3: però di questa
2: finanziaria espansiva, volevamo una finanziaria di spesa su sanità, occupazione e istruzione, e invece dall'altra parte ci veniva proposta una finanziaria di restrizioni.
1: Prodi fu costretto alle dimissioni e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro avviò le consultazioni per l'incarico di un nuovo Premier per evitare nuove elezioni, consentire un nuovo governo di centrosinistra. Venne costituito un nuovo gruppo parlamentare di esponenti, questa volta di centro, l'Unione Democratica per la Repubblica, guidato da Francesco Cossiga e Clemente Mastella, al quale aderì anche il CDU di Rocco Buttiglione, sostenitore della premiership di Massimo D'Alema, che ottenne alla fine la fiducia. In un secondo momento però il CDU tornerà nella coalizione di centrodestra. Romano Prodi fu quindi temporaneamente allontanato dalla politica italiana, sostenendolo come candidato alla Commissione europea. I 5 anni di governo della coalizione ulivista, cioè 1996-2001, portano tra l'altro l'approvazione di leggi di snellimento burocratico, di liberalizzazione economica, di acquisizioni di diritti, miglioramento economico generale, importanti per lo sviluppo dell'Italia, che con il governo Prodi ha consolidato la propria appartenenza all'Unione Europea in coincidenza con l'avvento dell'euro. Tuttavia, in quel quinquennio, pur dotato di una certa continuità esecutiva, si possono riconoscere tratti distintivi individuabili nei 3 differenti capi di governo che alla fine si succedettero. Con Romano Prodi, l'Ulivo al governo si occupò di rilanciare il paese con un programma riformista europeista in concertazione con le forze sindacali. La sua attività si estende per quasi 2 anni e mezzo, entrando all'epoca al secondo posto nella storia della Repubblica per durata di un esecutivo, superando il governo Moro del 1966. Con Massimo D'Alema vi fu un periodo caratterizzato da un iniziale rilassamento dopo la corsa per il rispetto del patto di Maastricht. In questo momento, per i successivi 5 anni, il leader e promotore dell'Ulivo, Romano Prodi, ha proprio l'incarico di svolgere le mansioni di Presidente della Commissione europea. Termina dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni regionali del 2000, di cui D'Alema si assume la responsabilità e si dimette. Sotto la guida di Giuliano Amato, per un anno, con ormai un consolidato risanamento economico alle spalle, ci fu il tentativo di recuperare, negli aspetti più duri ad evolversi nell'economia italiana, come l'occupazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione, questa volta, delle riforme istituzionali fallite.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 12 e 28 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
4: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: L'avvocato Giovanni Maria Flica, che fu ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi 1, prima delle elezioni della vittoria dell'Ulivo del 96, si era occupato di scrivere un programma dell'Ulivo sulla giustizia, i cui punti principali prevedevano norme per sveltire i processi e renderli più efficienti, norme anticorruzione per rafforzare la lotta a fenomeni come quello di Tangentopoli, norme per riequilibrare i poteri di accusa e di difesa e renderle totalmente indipendenti dal potere politico, pene più severe per corrotti, corruttori, concussioni ricondotti ad una stessa tipologia di reato, incentivi per chi si pente e collabora per rompere il patto criminoso di omertà tra chi ha pagato e chi è stato pagato con le tangenti, responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio i reati connessi alla politica di impresa. All'epoca alcuni magistrati si mostrarono scettici sul fatto che questo programma sarebbe stato seguito poi dall'Ulivo e prospettarono che invece sarebbero state varate riforme volte a minare l'indipendenza della magistratura, o affossare le iniziative giudiziarie sulla corruzione. Un giorno Piercamillo Davigo disse che i progressisti ci distruggeranno e lo faranno con più astuzia di quelli del centrodestra, senza farsene accorgere, senza strillare e questa volta senza nemmeno incontrare ostacoli dall'altra parte. Saranno tutti d'accordo quando si tratterà di disarmarci. Tali proposte di riforma, quelle che vennero approvate, passarono con maggioranze del 90-95%, dovute essenzialmente ad accordi con l'allora opposizione di centrodestra. Sono gli anni in cui maggioranza di centrosinistra e minoranza di centrodestra tentano la strada delle riforme condivise. Nasce infatti nel 1997 la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che esaminò un progetto che prevedeva una riduzione dei parlamentari, adottando una tecnica costituzionale che rinviava alla legge ordinaria, segnatamente alla legge elettorale, la determinazione del numero dei parlamentari. La Commissione si orientò per un numero flessibile per la Camera dei Deputati, compreso tra un minimo e un massimo fissati in Costituzione tra 400 e 500 deputati, mentre restava fisso il numero dei senatori, 200 membri elettivi. La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, chiamata informalmente bicamerale, fu costituita dunque nel 1997, durante la tredicesima legislatura, per lo studio e la presentazione di una riforma della Costituzione. Il 24 gennaio del 97 venne promulgata la legge costituzionale, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si decise la formazione quindi di una bicamerale composta da 35 deputati, 35 senatori, e il 5 febbraio del 97 Massimo D'Alema, allora segretario del PDS, venne eletto presidente con 52 voti su 70, con l'appoggio di Forza Italia e dei centristi del Polo. Vennero eletti tre vicepresidenti: Leopoldo Elia del Partito Popolare, Giuliano Urbani di Fratelli d'Italia e Giuseppe Tattarella di Alleanza Nazionale. A seguito di questo, la Lega Nord abbandonò la commissione per poi rientrarvi a sorpresa il 4 giugno e votare con il Polo il cosiddetto semipresidenzialismo. Un evento importante, anche se avvenuto fuori dal contesto istituzionale, fu il Patto della Crostata. Avvenne il 18 giugno del 97 a casa di Gianni Letta a Roma, in cui il PDS, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Popolari raggiunsero l'intesa per una repubblica semipresidenziale e una legge elettorale a doppio turno di coalizione. Un profilo affrontato nel testo era anche il titolo quarto della seconda parte della Costituzione, attenente infatti ai problemi della giustizia. Il 30 giugno del 97 la bicamerale vota il testo di riforma completo, comprensivo di una parte della riforma dello Stato e di governo, e adesso vengono preannunciati in assemblea alla Camera ben 42.000 emendamenti. Dopo molti colpi di scena con la formazione e il disfacimento di assi inediti da partiti di destra e di sinistra, il 1 febbraio 1998 Berlusconi sorprende tutti ribaltando, con la richiesta di cancellierato e proporzionale, la posizione adottata fino a quel momento. A questa richiesta Berlusconi fa seguire anche un ultimatum il 27 maggio del 98, con l'effetto pratico di rovesciare il tavolo delle trattative. La nota ufficiale della morte della bicamerale viene diramata dal presidente della Camera Luciano Violante il 9 giugno 1998, quando annuncia all'Aula che Massimo D'Alema gli ha comunicato che in mattinata l'ufficio di presidenza della Commissione ha preso atto del venire meno delle condizioni politiche per la prosecuzione della discussione. Nel 2011 Massimo D'Alema tornò a parlare del fallimento della stagione delle riforme istituzionali, intervistato in pubblico da Massimo Giannini.
8: Perché non lo avete fatto. Per qualche ragione, peraltro, aggiungo anche che lei è considerato il simbolo della non realizzazione di quella legge. No? Io non so per quale motivo, però no. È un dato di fatto. C'è la visita che lei fece a Cologno Monzese quando disse questo è un il Mediaset è un patrimonio dell'Italia e così via. Ma io non voglio insistere su questo, voglio capire perché non l'avete fatto e soprattutto se la farete. E se sarà nel vostro programma di governo, se e mai tornerete a governare?
9: Innanzitutto, diciamo, questa è una vicenda che meriterebbe un'intera serata, perché bisognerebbe innanzitutto dire la verità. La verità è stata totalmente cancellata in un'operazione ideologica che è stata condotta da una parte della sinistra.
8: Da chi, scusi? Nomi e cognomi?
9: È un elenco lunghissimo, comprende due, anche tre. Voi, per esempio.
8: Noi?
9: Sì, voi interamente, diciamo, dal fondatore fino a lui. Perché, vede, adesso è
8: Noi ci siamo battuti
9: è complicato.
8: Per non fare...
9: No. Siete battuti, non siete battuti, perché si è detto, una delle tesi di fondo che vengono sostenute in questo dibattito leggendario sulla legge sul conflitto di interessi, è che la legge sul conflitto di interessi non è stata fatta a causa del fatto che c'era la bicamerale. Ora, io dirò una cosa che è una rivelazione. Cioè, mentre c'era la bicamerale, che si occupava d'altro, nel mese di marzo del 1998 la Camera approvò la legge sul conflitto di interessi.
8: Me lo ricordo.
9: Perfetto.
8: Allora, e noi plaudemmo a quella iniziativa.
9: Benissimo. Allora,
8: poi che è successo?
9: Aspetti, però se lei nota, lei deve notare, come dire, la clamorosa menzogna di cui io sono vittima in questo caso, cioè la tesi secondo cui la bicamerale impedì l'approvazione della legge è un falso storico. Sarebbe sufficiente sfogliare gli atti parlamentari per rendersene conto, ed è una menzogna che è stata usata contro di me per fini di lotta politica. Questa è la verità, anche all'interno del centro-sinistra. È una menzogna clamorosa, perché, ripeto...
8: Ma chi è il colpevole?
9: No, aspetti, chi è il colpevole... Diciamo i fatti.
8: Lei ce l'avrà un'idea, via.
9: Ma sì, ma io non voglio litigare con
8: è troppo
9: nessuno.
8: Facile dire
9: guardi,
8: il gruppo espresso. Via,
9: guardi,
8: su, diciamo serio,
9: Giannini, no. Io ritengo, a me non dispiace fare la lotta politica e a volte la faccio anche con asprezza, ma mai con le bugie. Quella con le bugie l'ho solo subita, diciamo. Benissimo. Allora, partiamo da questo dato. L'affermazione che è nella testa di una parte del popolo della sinistra che la bicamerale è falsa completamente. Allora, che cosa accadde? Accadde che una volta, diciamo, approvata dalla Camera quella legge, quando cadde la bicamerale, perché in bicamerale noi avevamo approvato una norma costituzionale che era una norma di chiusura che avrebbe risolto il problema, perché avevamo introdotto il principio che sui casi di ineleggibilità decideva la Corte Costituzionale e non il Parlamento, che era la vera soluzione, perché il vero tema del conflitto di interessi era di stabilire la ineleggibilità di chi aveva concessioni pubbliche del tipo di quella che ha, perché lì era il punto vero. Benissimo. Quando cadde la bicamerale e la legge andò al Senato, bisognava rafforzare la legge. Fummo noi, a quel punto ci fu, io andai al governo, io nominai sottosegretario alla presidenza del Consiglio il professor Stefano Passigli, perché, essendo uno dei maggiori esperti dell'argomento, lo misi nel governo con l'incarico di seguire l'approvazione della legge sul conflitto di interessi. Quindi addirittura io avevo un membro del governo con questo incarico. E la legge fu portata in discussione al Senato, con le correzioni che erano necessarie per renderla più efficace, dopo che era venuto meno la riforma costituzionale che avrebbe, secondo me, molto rafforzato quei principi. dopo un'aspra, a quel punto ci fu l'ostruzionismo da parte della legge, perché la legge introduceva il principio dell'ineleggibilità. Dopo un'aspra battaglia fu approvato nel nuovo testo al Senato, poi cadde il governo D'Alema, del sottoscritto. 2000, perdemmo le elezioni regionali, io mi dimisi e cadde il governo. A quel punto la legge che era stata approvata nel nuovo testo doveva tornare alla Camera. C'era un anno di legislatura, il centrosinistra decise, si riunirono e decisero di dare la priorità alla riforma federalista del titolo quinto della Costituzione. Dissero: noi non possiamo portare due leggi così impegnative in un anno, la priorità è questa. E la legge sul conflitto di interessi, che ripeto, avevamo approvato alla Camera e poi in una versione modificata al Senato, cadde e non fu, l'iter non fu completato. Ora, io non voglio dare la colpa a nessuno, perché nel contesto specifico in cui fu presa quella decisione, non da me perché io non c'ero più, io mi dimisi e me ne andai, posso persino capire le ragioni, ma voglio dire che quelli che erano intorno a quel tavolo poi avevano dato la colpa a me, l'ho trovato singolare, diciamo, proprio storicamente singolare. Cioè una deformazione dei fatti. E aggiungo una cosa, che tra tutti lì abbiamo sbagliato, tutti, ma tra tutti quello che si è battuto in modo più intransigente è stato sottoscritto. Fra l'altro, la tanto odiata par condicio, che è l'unica norma contro Berlusconi, l'ho fatta io con un decreto, avendo contro metà del centrosinistra che mi diceva che era illiberale quando lo feci, diciamo. Quindi è vero, abbiamo sbagliato, ma su questo errore si è innestata una delle operazioni ideologiche di deformazione e di avvelenamento della lotta politica del centrosinistra più gravi di questi anni. Soltanto il fatto che io sono una persona enormemente paziente, Giannini, fa sì che abbia sopportato tutto questo per anni, e ogni qualvolta qualcuno è venuto a fare delle interviste, eccetera, io conservo in ufficio una pila così, sono gli atti parlamentari che dovrebbero rappresentare la base di conoscenza minima per tutti quelli che si pronunciano su questo tema senza saperne nulla, ma sulla base di una prevenzione, e cioè che D'Alema e la bicamerale hanno impedito di fare la legge sul conflitto di interessi, quando la verità fu esattamente l'opposto. Ora, io mi sono chiesto molte volte com'è possibile che nel dibattito politico del centrosinistra ci sono delle menzogne che sono diventate verità.
8: E che risposta si è data?
9: Sarebbe molto lungo dare una risposta, dedicheremo un'altra serata a questo tema.
8: Non ha neanche detto chi è stato il colpevole, comunque vabbè, ce lo spiegherà un'altra volta.
1: Solo anni dopo, nel 2014, mentre Matteo Renzi, diventato primo ministro in seguito all'esploit ottenuto alle elezioni europee, tentava un accordo sottobanco con il centrodestra tramite Verdini, Massimo D'Alema ammise a Lili Gruber che forse la strategia della bicamerale, cioè un accordo alla luce del sole, era sbagliata.
10: Prima di approfondire questo aspetto, Presidente D'Alema, devo tornare ancora a Renzi, perché lei con la bicamerale a suo tempo tentò di concordare con Berlusconi le regole del gioco e tutti la criticarono, ancora oggi la criticano, dicendo che lei voleva fare un inciuccio con Berlusconi. Perché di Renzi nessuno lo dice?
9: Forse perché io l'ho fatto in Parlamento con una commissione parlamentare, anziché andare in con Verdini da una parte, forse avessi cercato una via breve, mi fossi rivolto a Verdini, sarei stato esaltato anch'io. L'avrei sbagliato.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Lo scontro tra il governo di Silvio Berlusconi e i magistrati del pool Manipulite nasce nell'estate 1994, quando il ministro di Grazia e Giustizia Biondi presenta la sua riforma detta Salva Ladri. Immense manifestazioni di cittadini si tengono davanti al Tribunale di Milano e in tutta Italia. Così gli ex magistrati del pool di Milano, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, e la conferenza stampa di Di Pietro al Tribunale di Milano il 14 luglio del 94.
4: Questo provvedimento impediva di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persone coinvolte in questo tipo di reati, no? Quindi era una misura diretta esattamente a rendere più difficili le indagini.
5: Gli imputati capiscono che il governo è dalla loro parte, perché un governo che si espone a fare un decreto legge in cui dice che loro non devono più essere arrestati, capiscono, dicono, la partita è vinta.
6: L'odierno decreto legge, a nostro giudizio, non consente più di affrontare efficacemente i delitti su cui abbiamo finora investigato.
3: Proprio mentre sta terminando l'esperienza del suo primo governo, il 22 novembre del 94 Silvio Berlusconi riceve il primo invito a comparire dal pool Manipulite, annunciato peraltro il giorno prima dal Corriere della Sera con un vero e proprio scoop nei giorni in cui il Presidente del Consiglio presiede una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli. In questo documento Berlusconi dichiara che senz'altro risponderà presentandosi alla Procura di Milano.
7: Ho consegnato l'agenda dei miei impegni come Presidente del Consiglio all'avvocato De Luca, che credo l'abbia fatta conoscere ai magistrati di Milano. Attendo una convocazione da loro e quindi attendo che si fissi da parte dei magistrati e del mio avvocato la data di questo incontro, che io farò alla Procura di Milano e che sarà seguito da una conferenza stampa.
8: Può dire entro quale data?
7: Io spero nei primi giorni del mese, siamo al primo di dicembre, nei prossimi giorni. Io ho purtroppo alcuni impegni, per cui vado a Budapest, poi a Essen, forse passando per Zagabria, quindi o prima della partenza, e attendo questa sera di saperlo, oppure al ritorno da questi viaggi. Non lo so, non credo. Guardi, su questa cosa io sono di una tranquillità totale ed assoluta. I miei collaboratori sono stati vittime in questo procedimento. Io ora conosco il modo con cui si sono svolti i fatti. Ripeto, l'ho detto mille volte, ribadisco che non ero a conoscenza di questi fatti, che non potevo essere a conoscenza di questi fatti, che quindi considero l'avviso di garanzia un fatto assolutamente non dovuto, un fatto grave perché è caduto mentre ero a rappresentare il mio paese alla conferenza di Napoli sulla criminalità organizzata, grave perché è caduto tra una consultazione elettorale e l'altra, grave perché è caduto dentro il passaggio dalla Camera al Senato della più importante legge dell'anno del Paese, questa legge finanziaria, grave perché assolutamente e totalmente immotivato. Quindi lei è come se mi avessero mandato un avviso di garanzia accusandomi di non chiamarmi Silvio Berlusconi. Questo sarà dimostrato nei fatti. Qualcuno ha sorriso perché io in un modo diretto ho fatto un certo giuramento che per me è un fatto sacrale, ho fatto quel giuramento perché sono assolutamente convinto di qual è la realtà, e se venisse dimostrato coi fatti che questa realtà non è vera, io non potrei più fare Presidente del Consiglio, non potrei più svolgere attività politica, aggiungo, non potrei più stare in un paese, perché mi vergognerei di andare in giro e di incontrare gente per la strada. Quindi sono assolutamente certo, aggiungo che sono anche assolutamente indignato per quello che è successo. Credo che ci siano situazioni che bisogna chiarire, perché una democrazia deve fondarsi su comportamenti diversi di coloro che nell'ambito della Costituzione sono investiti di certi ruoli.
9: Grazie.
7: No, io non mi dimetterò perché mi chiamo Silvio Berlusconi, sa? Quindi lei ha capito male proprio. Ma nemmeno per sogno, perché ci può essere non accetto le sue provocazioni, mi consenta, perché quando le dico di essere certo di questo fatto, così come sono certo di chiamarmi Silvio Berlusconi, non credo che nessun tribunale giusto al mondo possa condannarmi perché mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, ci sono le stesse probabilità. Ci può essere una condanna e allora non sarà un atto di giustizia, ma un atto politico teso a sovvertere l'ordinamento del Paese. Tutto qui, prego.
3: Questa invece la versione di Pier Camillo Davigo.
5: La sera, alle 22.30, il Corriere della Sera ha finalmente la notizia. Io tuttora ignoro, anzi io sono furioso tuttora con il Corriere della Sera, perché tacendo, non dico la fonte perché questo lo capisco per un giornalista, ma almeno l'area da cui gli proveniva, ha fatto credere che provenisse da noi e non era vero. E da allora ci ha marciato per anni, facendo la vittima, distruggendo il prestigio dell'Italia mentre io presiedevo una conferenza internazionale. Lui, sapendo di essere sottoposto a procedimento penale per corruzione, l'ha presieduta.
3: Dopo qualche giorno Berlusconi si presenta infatti al Tribunale di Milano in un faccia a faccia di oltre 7 ore.
10: Oggi ho fatto, come sapete, il mio dovere di cittadino. Sono stato a colloquio 2 ore con i magistrati e il riservo dell'istruttoria non mi consente di entrare nei dettagli. Intendo però ribadire le ragioni della mia serenità di fronte a questa inchiesta. Se non fossi sereno, infatti, mi sarei già dimesso dalla carica pubblica che ricopro. Non esistono contro di me né documenti né testimonianze di accusa. Nessuna carta e nessuna persona fisica affermano quello che non sarebbe possibile affermare, e cioè che io abbia ordinato di compiere qualcosa di illegale o che fossi a conoscenza di pratiche illegali nella conduzione, nella gestione della mia azienda. All'esito dell'interrogatorio ho potuto constatare così che l'iniziativa giudiziaria che ha coinvolto un presidente del Consiglio si basa incredibilmente su un teorema privo di qualsiasi contenuto probatorio e costruito su un sospetto non dimostrato né dimostrabile. A sostegno delle accuse non ci sono testimonianze, né chiamate in correità, né alcun altro valido elemento di prova documentale, solo illazioni e deduzioni del tutto arbitrarie. Tutto si fonda su una presunzione di conoscenza di fatti gestionali dei quali non mi sono mai occupato, né mi sarei mai potuto occupare in ragione della ben nota dimensione del gruppo. Come dicono i giuristi, l'ipotesi è formulata in termini di mera responsabilità oggettiva. In parole semplici, sono stato coinvolto nell'inchiesta per la sola circostanza di essere stato il presidente della società Fininvest, il che evidentemente per qualcuno è un peccato originale imperdonabile. Sul piano civile e politico, invece, intendo fare alcune osservazioni che non hanno niente di personale e che riguardano questo atto giudiziario compiuto nei confronti del Presidente del Consiglio. L'avviso di garanzia, che è uno strumento di informazione a tutela dei diritti dell'indagato, avrebbe dovuto restare rigorosamente riservato. Mettere sotto indagine il capo del governo è un atto legittimo, perché nessuno è al di sopra della legge, ma è anche un atto senza precedenti nell'intera storia del Paese, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno. I riflessi di questo atto sulla stabilità politica e finanziaria del Paese sono fin troppo evidenti. Invece non è stato così. Una violazione grave del segreto d'ufficio, sulla quale dovrebbero essere condotti indagini serie e imparziali in una sede idonea a ricercare la realtà oggettiva, ha trasformato una garanzia per l'indagato in un clamoroso atto di giustizia spettacolo, o forse meglio di ingiustizia spettacolo. Devo cioè tornare a difendere le posizioni della nostra moneta e dei nostri titoli di fronte agli interessi speculativi che ci hanno già fatto pagare caro, nella misura di molte migliaia di miliardi, la colpevole disinvoltura con cui trattiamo, a scopo di faziosità politica, questioni così delicate e gravi. È questa circostanza che ha rischiato e rischia di far pagare duri prezzi al nostro Paese e che ha imbarbarito il tono, il linguaggio e le pratiche di un'opposizione che non si è rifiutata in più di una circostanza ad atti di aperto strumentalismo, in qualche caso di vero e proprio sciacallaggio personale nei confronti di chi, per volontà del Capo dello Stato e soprattutto degli elettori, presiedeva e presiede il governo della Repubblica. A questa situazione ho risposto nell'unico modo che mi sembrava giusto. Ho cercato di continuare a lavorare sulla scena italiana e internazionale, avendo a cuore l'interesse del Paese e il suo prestigio. Quali sarebbero state le conseguenze di un gesto di stizza personale, il rifiuto, ad esempio, di tornare a presiedere la Conferenza Mondiale contro il crimine organizzato o qualunque atto di resa di fronte all'ingiustizia di una procedura illegale fondata sulla violazione del segreto investigativo? Che cosa avrebbero pensato del nostro Paese i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo riuniti a Napoli, apprendendo che un atto riservato era stato proditoriamente reso pubblico per colpire e abbattere il Presidente del Consiglio? Il mio carattere mi dice comunque che un lavoro lo si porta a termine, lo si deve portare a termine, costa quel che costi, e che non ci si arrende mai di fronte a evenienze negative se si ha buona coscienza, se si è sicuri delle proprie buone ragioni. A tutti è chiaro che in Italia si è sviluppato un uso sistematicamente distorto della giustizia penale a scopo di lotta politica. In due clamorose circostanze recenti, un alto magistrato di Cassazione e un pubblico ministero hanno richiamato la comunità nazionale a questo grande, drammatico problema, ricorrendo al gesto estremo dell'abbandono della toga. E oggi a loro si sono aggiunti i 21 magistrati, ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Paese deve essere difeso e tutelato da questa degenerazione estremamente pericolosa dei principi e delle garanzie che appartengono allo Stato di diritto. La nostra economia, la nostra vita istituzionale devono essere rasserenate da un grande sforzo comune. È per questi motivi che confermo, dopo avervi dato conto della mia totale serenità personale e della inesistenza di accuse fondate nei miei confronti, la mia salda intenzione di non desistere dal compito che mi è stato affidato dalla maggioranza degli italiani.

Sono le settimane della cosiddetta inchiesta Telepiù, condotta dalla Procura di Milano e avente come oggetto la proprietà della Pay TV e la compatibilità del ruolo di Fininvest con quanto stabilito dalla legge Mammì. Il 5 ottobre del 1994 il magistrato Francesco Saverio Borrelli, allora capo della Procura di Milano, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera che l'inchiesta, che aveva già coinvolto Paolo Berlusconi, è arrivato ormai a livelli altissimi e quindi i giornalisti si aspettano da un momento all'altro una notizia bomba, e i livelli altissimi alludono evidentemente ad un possibile coinvolgimento del fratello di Paolo Berlusconi, nonché primo ministro Silvio Berlusconi. I procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi sono stati molteplici e si sono svolti nel corso di circa 4 decenni, dalla seconda metà degli anni 80 fino al 2023, l'anno

0: depenalizzazione dei reati contestati o altre cause. In alcuni processi furono invece pronunciati in primo grado e in appello sentenze di condanna e successivamente di assoluzione in grado definitivo, mentre un solo procedimento portò ad una sentenza di condanna definitiva passata in giudicato, ovvero il processo Mediaset. Il 1 agosto 2013 la Corte di Cassazione confermò la decisione di condanna della Corte d'Appello a 4 anni di reclusione, di cui 3 beneficiati dall'indulto. Nei suoi confronti però venne disposta una misura alternativa alla detenzione, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale eseguito presso la clinica Sacra Famiglia di Cesano Boscone alle porte di Milano dal 9 maggio 2014 al 6 marzo 2015, una misura per cui Berlusconi richiese poi la riabilitazione che gli fu concessa nel Tribunale di Sorveglianza a Milano. Nel 2013, dopo la condanna definitiva per frode fiscale, Berlusconi decadde dalla carica di senatore. Per questo motivo, con l'assistenza legale di Ana Palacio, già ministra degli esteri spagnola, presentò un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo l'illegittimità della legge Severino, in base alla quale era stato dichiarato decaduto. Successivamente Berlusconi ritirò il ricorso, chiedendo espressamente che fosse cancellato dal ruolo e determinando così la conclusione del procedimento. Anche in assenza della legge Severino, del resto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni inflitta a Berlusconi nel 2013 all'esito del processo Mediaset gli avrebbe comunque impedito di continuare a rivestire una carica pubblica, nonostante la minor durata temporale di questa pena accessoria.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia, con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea, quella di oggi è incentrata sulle indagini su Silvio Berlusconi. Siamo nel 1994 e la popolarità del Pullman di Puliti è ancora alle stelle. Le indagini di Tangentopoli smantellano nei fatti l'intero sistema politico. Scompaiono in pochi mesi ad uno i principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista. Con il referendum del 1993 di Mario Segni e la partecipazione altissima degli italiani, l'Italia volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo. Il vuoto di potere politico modifica dunque gli assetti delle alleanze e in quel vuoto nasce Forza Italia, la creatura politica dell'imprenditore Silvio Berlusconi. Forza Italia, associazione per il buon governo, viene costituita nello studio del notaio Roveda a Milano il 29 giugno 1993. Da alcuni noti professionisti, molti inseriti nelle aziende controllate da Fininvest, altri comunque vicini al fondatore e proprietario Silvio Berlusconi, tra i quali Marcello Dell'Utri, Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro,

0: Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti e Giuliano Urbani. Il nome si ispira allo slogan Forza Italia, che venne utilizzato nella campagna elettorale della Democrazia Cristiana nel 1987, curata da Marco Mignani. Fin dalla seconda metà del 1992 Silvio Berlusconi inizia a pensare alla politica. Il 19 marzo del 93 lascia intendere di essere preoccupato per la situazione politica e il 10 maggio dello stesso anno presiede il convegno Cambiare per rinascere, nuove idee, nuovi uomini, dove emerge il profilo del partito che vorrebbe il fondatore della Fininvest. Berlusconi preferisce agire con cautela però, ma le indiscrezioni trapelano come quella che vuole Giuliano Urbani, ideologo del movimento berlusconiano. E il 13 settembre del 93 Berlusconi si sbilancia. Vorrei fare un partito, ma ora non posso. Il 16 ottobre il settimanale Epoca mostra in copertina il logo del club Forza Italia. Disegnato da Cesare Priori, si tratta di una bandiera rosso-verde su cui si staglia in bianco la scritta Forza Italia, inclinata verso l'angolo superiore destro. All'interno c'è una lunga intervista a Silvio Berlusconi che nega si tratti delle sezioni di un futuro partito politico. Ma il 22 ottobre il quotidiano La Repubblica pubblica alcuni documenti redatti da Urbani che circolano già da mesi tra i dirigenti di Berlusconi di argomento politico. Berlusconi tuttavia nega la paternità di questi documenti e nega di essere il leader di un partito politico. Nei giorni successivi nega anche di organizzare direttamente i club di Forza Italia e accusa anche il gruppo Repubblica L'Espresso di mettere in atto una campagna tesa alla distruzione del suo gruppo. Siamo il 23 novembre del 1993. Silvio Berlusconi va a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, durante l'inaugurazione di un supermercato e dichiara ai giornalisti che se il centro moderato non dovesse organizzarsi non potrei non intervenire direttamente, mettendo in campo la fiducia che sento di avere da larga parte della nostra gente. Inoltre afferma riguardo alle elezioni comunali di Roma che se potesse votare voterebbe per Gianfranco Fini. Mai un imprenditore così importante si era schierato tanto apertamente per un candidato del Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale. Il 25 novembre del 93 nasce l'Associazione Nazionale dei Club di Forza Italia, strettamente legata alle aziende facenti capo a Fininvest, con la sede in Viale Isonzo a Milano. Mette in campo un semplice meccanismo per espandersi e radicarsi nel paese. Chiunque su base volontaria può fondare un club se è in grado di raccogliere almeno 10 componenti. Una volta raggiunto l'obiettivo, il volontario presidente riceve un plico contenente un manuale operativo, cravatte e tricolori recanti la dicitura Forza Italia, la bandiera istituzionale disegnata da Cesare Priori, distintivi da Bavero e un terminale videotel per lo scambio di comunicazioni con la sede centrale. Entro i primi del 94 l'associazione dichiara la ricezione di circa 14.000 moduli di iscrizione e stima in circa 1 milione gli affiliati al club. Il 26 novembre del 93 Berlusconi, in una conferenza stampa presso l'associazione stampa estera, rimarca e circostanzia l'endorsement. Il 10 dicembre del 93 a Brugherio Berlusconi inaugura il primo club di Forza Italia e ne presenta anche l'inno. Il 15 dicembre viene aperta la sede centrale di Forza Italia in un palazzo in via dell'Umiltà a Roma, che peraltro è lo stesso che fu la sede del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo. Il 18 gennaio del 94 Berlusconi, Tajani, Luigi Caligaris, Martino Valducci danno vita al movimento politico di Forza Italia, L'annuncio della discesa in campo viene dato con un messaggio televisivo il 26 gennaio. È la prima volta che un futuro presidente del Consiglio lancia la sua personale campagna elettorale attraverso la televisione.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: Nel discorso del 26 gennaio Berlusconi definisce Forza Italia un movimento politico piuttosto che un partito vero e proprio e con esso si candida alla guida del paese. Il 6 febbraio al Palafiera di Roma si tiene la prima convention di Forza Italia e Berlusconi pronuncia anche il suo primo discorso da leader politico.
2: Noi crediamo nella libertà, in tutte le forme della libertà, nella libertà di pensiero, nella libertà di opinione, nella libertà di espressione, nella libertà di culto, di tutti i culti, di tutte quelle fedi che spingano l'uomo a migliorarsi e a tendere all'alto, nella libertà di associazione, nella libertà di impresa, nella libertà di mercato regolata da norme certe e uguali per tutti. Noi crediamo nell'individuo e crediamo che ciascuno abbia il diritto di realizzare se stesso, di costruirsi con le proprie mani il proprio futuro, di aspirare al benessere. Noi crediamo nella famiglia, che è il centro dei nostri affetti principali, che è il nucleo fondamentale della nostra società. E noi crediamo anche nell'impresa, che è l'organizzazione, l'istituto cui è demandata la creazione di lavoro, di benessere, di ricchezza. Noi condividiamo, non potrebbe essere diversamente, anche i valori della nostra cultura e della nostra tradizione cristiana. I valori irrinunciabili della vita, del bene comune, della libertà educativa, della pace, della solidarietà, della giustizia. Noi crediamo nella tolleranza e ci riesce facile, naturale praticarla. Crediamo nel rispetto verso tutti, anche verso gli avversari, nel rispetto soprattutto verso chi è più debole. Crediamo nella generosità, nell'altruismo, nella dedizione. E siccome siamo liberisti, crediamo naturalmente nell'amore per il lavoro, nello sviluppo, nella competizione, nella concorrenza, nel profitto, nel progresso, che non può esserci se non c'è libertà. Innanzitutto noi vogliamo un'Italia con meno disoccupazione e con più lavoro a coloro che non hanno lavoro, ai disoccupati, a coloro che sono in cassa di integrazione, a coloro che stanno in aziende che non vanno bene e che perciò guardano con preoccupazione al loro futuro. Noi, se riusciremo nell'impresa che ci siamo proposti, noi oggi possiamo dire, possiamo garantire che queste preoccupazioni finiranno, che noi sappiamo come rilanciare l'economia dell'Italia. Io credo che mai come oggi l'Italia abbia bisogno di uomini con la testa sulle spalle, di uomini che non sappiano soltanto fare bei discorsi, fare bella figura in televisione, fare comizi, rispondere alle battute e alle controbattute, ma che sappiano invece anche operare. Degli uomini che sappiano annunciare ciò che vogliono fare, ma che sappiano soprattutto trasformare in fatti le loro parole e che abbiano la loro vita a testimoniare questa loro capacità. Abbiamo preparato per questo un programma. Credo di non sbagliarmi se dico che mai nessuna forza politica in Italia ha mai presentato un programma così completo, così articolato, così dettagliato.
0: Il 27 e 28 marzo, con i risultati delle elezioni politiche, Forza Italia si afferma come il primo partito italiano con il 21% dei voti, va alla guida del governo insieme a tutti gli altri partiti dell'area di centrodestra. Al nord l'alleanza è denominata Polo delle Libertà, è formata da Forza Italia, CCD, Lega Nord, mentre al sud Polo del Buon Governo, formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD, Unione di Centro e Polo Liberal Democratico. Escono sconfitte la coalizione di sinistra dei progressisti e quella centrista del Patto per l'Italia, formata da Partito Popolare Italiano e Patto Segni. Il 90% degli eletti nelle liste di Forza Italia risulta la prima esperienza parlamentare. Il centrodestra riesce ad ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera dei Deputati, ma non al Senato. Determinanti per la nascita del governo sono i voti dei tre senatori a vita, a quel tempo Gianni Agnelli, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, e di quattro senatori eletti nelle liste del Patto per l'Italia, Nuccio Cusumano, Vittorio Cecchi Gori, Luigi Grillo e Tommaso Zanoletti, che escono però dall'aula al momento del voto. Siamo il 16 maggio del 94 e Silvio Berlusconi affronta il suo primo discorso alla Camera dei Deputati, in cui chiede e poi ottiene la fiducia.
3: Il governo che presento alle Camere e per il quale chiedo la vostra fiducia è di per sé un fatto assolutamente nuovo nella vita pubblica del nostro Paese. In primo luogo, questo Ministero nasce da un Parlamento repubblicano eletto per la prima volta con una legge elettorale di tipo maggioritario, voluta dalla grande maggioranza dei cittadini. In secondo luogo, la base di consenso dell'esecutivo è costituita da parlamentari eletti in formazioni politiche che non hanno mai avuto responsabilità ministeriali. Questa radicale innovazione è il frutto di una lunga e tortuosa crisi di credibilità delle nostre istituzioni, una crisi che ha travolto nel nome e nel fatto la quasi totalità dei partiti che mezzo secolo fa diedero vita alla Repubblica Italiana.
0: Nonostante il successo elettorale, comunque, il primo governo Berlusconi cade pochi mesi dopo. Una proposta del governo per riformare il sistema pensionistico incontra la tenace opposizione dei sindacati che proclamano lo sciopero generale. Si acutizza così la crisi politica fra la Lega Nord e il resto della maggioranza. Immediatamente dopo la vittoria elettorale, Bossi aveva già manifestato il suo disagio per governare insieme a politici del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, da lui già allora definiti fascisti. Lo scontro diretto arriva alla vigilia delle vacanze natalizie, tra il 21 e il 22 dicembre. In diretta televisiva Silvio Berlusconi dichiara che il patto sancito con la Lega all'inizio dell'anno è stato tradito e chiede di tornare immediatamente alle urne. Bossi, dal canto suo, ricambia le accuse affermando che l'accordo sul federalismo è stato ampiamente disatteso dal governo. Così la Lega forma un'alleanza con il Partito Popolare, insieme a cui presenta una mozione di sfiducia. Si apre la crisi. Berlusconi, per evitare di essere sfiduciato, rassegna le proprie dimissioni, spingendo per le elezioni anticipate ed invitando gli elettori ad una rivolta morale contro il cambio di maggioranza da lui soprannominato Ribaltone. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, non ritiene però di sciogliere le Camere, in quanto è possibile una maggioranza diversa, una maggioranza alternativa. La Lega decide in seguito di appoggiare, insieme ai parlamentari popolari della sinistra, un governo tecnico presieduto da Lamberto Dini, Forza Italia e il resto dell'ex maggioranza di centrodestra. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione della nascita del potere politico di Silvio Berlusconi e le indagini su Fininvest.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 15:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 17.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera.
2: E buonasera e benvenuto a Don Antonio Loi.
4: Buonasera.
2: Allora, vi presento Don Antonio. È nato a Genova nel 1956, figlio di emigranti, secondo di quattro fratelli, di cui tre preti e un medico. Un fratello prete è deceduto nel 2025. Ha 70 anni, nel 76 ha fatto il servizio militare come agente di custodia presso il carcere di Marassi. Il suo sogno era diventare architetto, ma a 23 anni è entrato in seminario, dunque prete da oltre 40 anni. Dal 2003 al 2018 è stato cappellano al carcere di Opera, e poi, dove peraltro oggi fa ancora volontariato, ed è attualmente parroco a Carpiano, a sud di Milano. Allora, parto subito con le domande, Don Antonio. Innanzitutto, la sua esperienza in carcere, quando è iniziata e perché, e cosa l'aveva motivata a intraprenderla?
4: Allora, parlando col senno di poi, ho intercettato due momenti nella mia vita. Uno, avevo 17 anni quando vennero arrestati due miei cugini che spacciavano droga. E quella fu una cosa devastante, insomma, a Genova. Poi c'era un mio zio, fratello di mia madre, che aveva lo stesso cognome di uno di questi cugini, e quindi, insomma, giornali, stampa, quella roba lì.
2: Secondo momento... Noi della stampa ogni volta riusciamo sempre a creare quel danno aggiuntivo che si aggiunge appunto al dolore per essere
4: tanto
2: colpiti.
4: Per la persona, ma insomma perché sta intorno, ecco. Però la seconda volta è quando dovevo fare il servizio militare. Io mi ero diplomato e da 13 a 23 anni ho frequentato una palestra dei Vigili del Fuoco, facevo lotta libera. E un mio amico mi dice: guarda, vai negli agenti di custodia che cercano personale, e garantivano a quel tempo il servizio militare svolto nella regione oppure nella città. E quindi io sono partito dopo il diploma a settembre, ho fatto il corso di addestramento e da novembre 2076 a settembre 77 ho fatto il servizio
2: dal 1976.
4: Militare. 1977 ho fatto il servizio militare.
2: Donna, senta, però mi colpisce moltissimo, non è la prima volta che mi capita, però è la prima volta che incontro un prete che ha fatto lotta libera. Ho incontrato preti che hanno fatto judo, karate, ma lotta libera no. Tra l'altro ho avuto amici che hanno fatto lotta libera. Perché l'ha fatta? Che cosa le ha dato la lotta libera?
4: Allora, nella parrocchia, nel quartiere dove ero a Genova, non c'erano molte opportunità. A Genova non c'era allora la tradizione come in Lombardia degli oratori, eccetera. Facevo parte della squadra di calcio del quartiere e la mia prima partita ufficiale è stato un buco nell'acqua, perché ho fatto due o tre gol e ho passato la palla a un avversario. Quindi mi hanno detto subito che era meglio cambiare posto, cambiare sport. Poi tramite amici avevano aperto vicino a casa nostra, c'era il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e lì c'era possibilità di fare ginnastica artistica, pesistica, lotta libera e pallavolo, ed erano tutti atleti dei Vigili del Fuoco che erano stati olimpionici al Messico. Il mio allenatore, per esempio, è stato a 18 anni, era secondo campione mondiale di lotta. E siamo andati lì, abbiamo cominciato, ci è piaciuto. È uno sport che ti chiede tanto, dai un sacco di botte, ne prendi anche tante. Io mi sono fatto almeno 6 interventi chirurgici per lo sport, spaccato ossa, braccia, eccetera.
2: Mi piace questa intraprendenza di un parroco, che però, voglio dire, di un prete che insomma ha usato anche le mani quando è stato...
4: Però è stato bello, ecco, insomma. È una bella parte della mia giovinezza e dell'infanzia, insomma.
2: Professore, perché lei, che è ateo, che non crede, che ha sempre detto che insomma il suo modo, il suo approccio naturalmente ai detenuti è di natura sostanzialmente razionale, non è la prima volta che porta in studio qui e che invita un prete? Perché questo rapporto, come è nato questo rapporto con Don Antonio?
0: Per qualche ragione vado d'accordo con i preti che interpretano il loro mandato, il loro ruolo in modo molto terreno, cioè diciamo lavorando sulla terra con gli uomini. Questa cosa porta le persone a credere che io in qualche modo sia cristiano, semplicemente perché mi muovo di fatto sulle coordinate sulle principali coordinate del cristianesimo, che sono quelle che sappiamo: ama il prossimo tuo, eccetera. Quindi è facilissimo andare d'accordo con i cristiani, e questa era la ragione per cui con Don Antonio ci conosciamo da oramai una 15 d'anni, se non di più, con stima reciproca, e devo dire che abbiamo anche fatto insieme cose terrene, in nome della positività del cristianesimo, ma cose originali, abbastanza indicibili.
2: Ok, non voglio sapere se vi siete picchiati o avete picchiato.
4: Cose buone.
2: Senta,
4: e poi l'ultimo pezzo è stato quando, dopo 17 anni che ero prete, ero in una parrocchia piccolina di 230 abitanti e mi è venuto in mente di fare un po' di volontariato in carcere. Ne parlai con un mio amico prete, mi disse: non lo chiedere, perché se poi ti trovi male metti in guai il vescovo. Dopo 6 mesi il vescovo, allora era il vicario generale Giudici, e mi chiamò e mi disse: te la senti di fare un part time al carcere di Opera? Gli ho detto subito di sì, e lui mi ha detto: pensaci. Vabbè, poi le cose sono andate lì. A settembre del 2003 ho cominciato.
2: E ci è rimasto 17 anni.
4: 15
2: anni. 15. Senta, Don Antonio, lei ha una lunga esperienza come cappellano del carcere di Opera, si è fatta un'idea del perché l'uomo sceglie il male, di che cosa può motivarlo a scegliere di uscirne o tentare di uscirne?
4: Io come esperienza, sono 15 anni, non sono tanti, ci sono dei miei confratelli che hanno fatto 40 anni in carcere, no? La cosa che mi porto dietro dopo tanto tempo è... penso alle persone che ho aiutato e che adesso sono libere.
2: Ecco, lo sa che io conosco diverse persone che, ascoltando questa trasmissione, mi dicono: è insopportabile l'idea che si possa mettere in libertà un ergastolano, per esempio. Ed è insopportabile il perdono. Cioè, tu hai ammazzato, devi morire in carcere perché sei un figlio di buona donna, quindi tu non devi uscire di lì. Invece ti fanno uscire perché siamo una società troppo buonista, e quindi voi siete complici di un meccanismo che porta le persone a poter uscire dal carcere anche dopo aver commesso reati gravissimi come l'omicidio. Lei, che prima che un parroco è un uomo, di fronte a questi ragionamenti, lei che cosa... che cosa si sente dire? Perché immagino che ne avrà qualcuno tra i suoi, tra le persone che frequenta la sua chiesa, che magari la pensano in questo modo.
4: Sì, alcuni me l'hanno detto: cosa ci vai a fare lì in carcere?
2: È lei che gli risponde.
4: E io gli ho detto che il carcere è come il manicomio. Una volta ho visto su un manicomio, forse era un film, c'era scritto non tutti sono qui, e il carcere è uguale, non tutti sono lì. Per 60.000 detenuti, no, per 60.000 detenuti che sono in carcere ce ne sono 120.000 che sono fuori, mi diceva un avvocato. Quindi, e poi comunque al di là di quello, la prima cosa che ho pensato quando ho attraversato le porte del carcere, e mi viene sempre in mente quell'episodio del Vangelo di Luca, dove quello che chiamiamo il buon ladrone a Gesù gli dice, non gli chiede di essere liberato, di tornare libero, di essere tornare a fare quello che faceva prima, gli dice soltanto ricordati di me, e Gesù gli promette che sarà in paradiso. Quindi il primo che ci ha fregato è stato un ladro, si è fregato anche il paradiso. Però ecco, la percezione che ho avuto in questo era, anche quando sono poi partito, negli occhi, nei colloqui con le persone, era non ci dimenticare.
2: Ma che cos'è quindi il male? Perché l'uomo sceglie il male? Guardi, io sono cattolico, una delle domande che spesso mi pongo, e l'ho già fatta anche ad altri preti che sono venuti qua, vorrei anche la sua risposta. Cioè, io mi interrogo, no, e dico, se io sono in qualche modo un riflesso di Dio, sono figlio di Dio, come faccio ad avere tratti di me che sono così... francamente ignobili quando ci penso, no? Ognuno di noi ha questi tratti. Com'è possibile che noi si sia anche questi, se siamo figli di Dio?
4: Ma intanto un uomo è un mistero, il male è un mistero, e così mi piace pensare raccontando un po' di fatti. Ecco, mi ricordo quando ero al 41 che ho parlato con un killer di mafia, era in isolamento perché era appena stato arrestato, e mi disse, dov'era lo Stato quando io cominciavo a delinquere? Penso che ci sono, non so, tante cose. Io devo ringraziare la mia famiglia, dove sono vissuto, il quartiere dove sono cresciuto, le conoscenze che ho avuto nella vita. Io mi ricordo che quando andavo in palestra, io a 16 anni andavo in palestra, e a 16 anni c'erano dei ragazzi che andavano al bar a giocare a boccette e si bevevano già il bianchino, eccetera. Oppure c'erano dei ragazzi che si drogavano. Non lo so, non ho mai avuto attrattiva per questo. Però ecco, ricordo una frase di Papa Francesco durante un'omelia, non so se era di Natale, una catechesi, diceva: Gesù si è fatto uomo, si è incarnato, Dio si è fatto uomo in Gesù, si è fatto carne per salvare anche il peggiore degli uomini. E in ogni persona c'è un fondo di bene. Ho letto a Natale di quest'anno, un po' dopo, ogni tanto vado in Calabria, dove sono le mie radici, e sono andato a trovare le suore di un monastero carmelitano, tra l'altro fondato, voluto anche da mio zio, che era vicario generale, e mi hanno regalato un libro di Francesco Carannante, che era manovalanza della Camorra, e lui racconta nella prima parte del libro la sua giovinezza, era ammirato, attratto da come queste persone ricevevano rispetto. Lui era figlio di una brava famiglia, di una buona famiglia, insomma entra in questo giro. Però ecco, io quando ho letto quel libro, racconta anche tutto il suo cammino in carcere, devo dire sinceramente che alla fine, quando ho concluso il libro, mi sono messo a piangere. Perché è vero che è stato un criminale, che ha fatto dei danni, eccetera, però ha ripercorso la sua strada, è andato a cercare quell'attimo in cui ha ucciso due persone innocenti, ha ripensato alla sua mamma, eccetera, ai suoi genitori. È un po' come la storia del figlio prodigo, no? Che quando è in mezzo ai maiali lì dice: ma mio padre al peggiore dei suoi servi lo fa stare meglio, no? Quindi c'è un po', credo che...
2: Aspetti un attimo, Don, perché in base a quello che ha detto voglio chiedere al professore. Professore, diceva Don Antonio, quando ha parlato con un capo mafia, un killer, ha detto: dov'era lo Stato quando io avevo bisogno, quando io ho cominciato a commettere reati? E a questa domanda, a cui le chiedo di rispondere, le chiedo anche: e a coloro i quali sostengono che Dov'è lo Stato quando si permette ad un ergastolano di uscire e di ricostruirsi magari una famiglia, mentre nel frattempo ha ammazzato qualcuno che era a sua volta figlio di qualcun altro? Non c'è in questo un'ingiustizia? Non c'è in questo un elemento, che provoca rabbia in chi sente questo genere di notizie e che ha una reazione istintivamente negativa rispetto alla liberazione di un ergastolano, per esempio?
0: Certo che sì, però comunque dentro queste cose difficili io tutto sommato posso muovermi in modo, diciamo, relativamente più leggero rispetto a chi crede in Dio. Cioè, il mio problema non è quello di Ivan Karamazov che si chiede perché i bambini soffrono. Dio, perché permetti che questo avvenga? Oppure capita di andare al funerale di qualcuno o di ascoltare il prete che di fronte alla morte di un bambino ha difficoltà a parlare ai fedeli che sono a messa per il funerale. Io questo problema non ce l'ho, perché do per certo che i bambini muoiono o soffrono non per volontà di Dio, ma perché accade che si soffre. Allo stesso modo non ho nemmeno il problema di giustificare uno Stato o delle istituzioni che semplicemente sbagliano sulla base delle ideologie. Non ci sono dubbi dal mio punto di vista che la società non offre a tutti pari opportunità, e in conseguenza di questo non ho nemmeno dubbi che si arrivi al reato. Qualcuno ci arriva con una quota di scelta personale più consistente, e qualcun altro ci arriva semplicemente perché è nato in una situazione dove scivolare verso il reato è facilissimo. Questo non toglie che l'essere umano e anche la collettività hanno bisogno di un uomo che possa essere chiamato alle proprie responsabilità individuali. Cioè, se l'uomo, se il soggetto, se il cittadino non può essere chiamato alle proprie responsabilità individuali, tendenzialmente non siamo più in grado.

0: mente in modo da raggiungere un analogo grado di responsabilità. Ecco, come dire, siamo nell'ingiustizia. Beh, se uno nasce in Bolivia in mezzo a gente che si ammazza, o nel Salvador, e io conosco tantissimi detenuti che vengono da quelle parti, queste persone non hanno la stessa probabilità di acquisire, di assorbire la morale, gli schemi di riferimento che hanno le persone più fortunate. Questo non toglie che lo Stato non è che può autorizzare le persone ad uccidere semplicemente perché sono nate nella merda, diciamo. È un problema. Abbiamo questo problema. Devo dire che quello che stiamo facendo con questa trasmissione, che si chiama Delitto e Castigo, parte da questo problema, cioè parte dalla consapevolezza del fatto che non abbiamo tutti equivalenti opportunità di raggiungere la maturità, e insieme ci chiediamo, caro dottor Rigano, insieme ci chiediamo cosa possiamo fare per aumentare le probabilità che le persone possano raggiungere
1: i gradi di maturità. È molto ottimista, professore, molto ottimista secondo me. Don Antonio,
2: dipende anche dalle circostanze.
1: No, ma dico che è molto ottimista perché in realtà molte persone non si interrogano. Molte persone dicono semplicemente: quello è un fituso, per usare una terminologia cara al professore, e deve stare in carcere, punto. Cioè, il perdono va bene nel Vangelo o in qualche film che viene mandato in onda, ma dopodiché, se tu hai sparato, hai ucciso, hai accoltellato, tu devi morire in carcere perché sei un fetente. Ora, lei, se non altro, Don Antonio, dice: ma esiste la la possibilità di avere, attraverso Dio e attraverso la sua reincarnazione in Cristo, la possibilità di salvare l'uomo. Lui, il professore, invece dice: no, questa cosa al massimo si può affrontare in termini di coscienza, ma se guardiamo alla realtà, purtroppo ci sono realtà come in Bolivia, come in San Salvador, come in tante altre
2: come
1: parti
2: Italia.
1: Del mondo, anche come in Italia, in cui invece queste ingiustizie si producono.
2: Allora, una persona che paga la sua pena, che si fa il carcere, a me è capitato, per esempio, innanzitutto la cosa bella del carcere è che c'è una sinergia di intenti, ecco, abbiamo fatto degli anni molto belli col dottor Siciliano, col dottor Di Gregorio, ma anche con la polizia.
1: Dico a chi ci ascolta: il dottor Giacinto Siciliano e il dottor
0: Silvio Di Gregorio
1: sono stati due ex direttori del carcere di massima sicurezza di Opera.
2: E hanno chiesto anche a me di inserire dei detenuti che avevano fatto un percorso. Ecco, il carcere non ridà la vita a chi è morto. Io penso anche alle vittime, quando entro in carcere penso ai detenuti che andrò a incontrare, quando entravo e quando uscivo pensavo alle vittime. Non è che tu vivi in un mondo asettico e che non hai dolore per questo. E, però io dico, se è possibile riuscire a recuperare una persona, perché no? Io, uno dei detenuti che ho inserito, mi aveva chiamato la direzione, mi ha detto: guarda, trovo lavoro per questo perché ormai è maturo, eccetera. E ho trovato un imprenditore serio, sano di mente, con vedute molto ampie, anche una bella persona, anche di fede, e gli ho detto: senti, ci sarebbe una persona da inserire, un ex detenuto. Gli ho detto tutto perché sapevo vita, morte e miracoli di questo qua. E lui mi ha detto: va bene, ci penso, gli ho lasciato un po' di tempo. E a questo detenuto che è uscito dopo un anno e ha cominciato a lavorare, tuttora lavora e ha un lavoro dignitoso, e gli ho detto, visto che prima abbiamo fatto accenno ad alcuni rafforzativi anglosassoni, ho detto: guarda, io ci metto la faccia, tu non farmi fare una figura di merda.
1: Senta, donna, ma l'esperienza in carcere le ha insegnato qualcosa che non sapeva o le ha aperto orizzonti cui prima non pensava?
2: Beh, mi ha aperto tanto, perché tanto è un mondo che conoscevo un po' da poliziotto quando ho fatto servizio in carcere, però un anno così, poi non avevo contatto con i detenuti, il contratto che ho fatto prevedeva soltanto servizio di guardia, eccetera.

0: però allora c'erano delle condizioni davvero più, era molto più stretto il carcere, era molto, diciamo, era un po' disumano.
1: E, cioè lo vede migliorato quindi oggi?
0: Certo. Sì, anche perché comunque io credo che uno che va in carcere a fare volontariato, a avere un incarico, a fare qualunque cosa, prima di tutto deve un pochettino liberarsi dalla sua coscienza, pregiudizi, eccetera.
1: Difficile, eh?
0: Però io ho chiesto...
2: No, prego, finisco.
0: Ho chiesto, per esempio, una volta a un tossicodipendente, gli ho detto, ma tu... Perché, vabbè, detto che mamma che si prostituiva, lui è nato da una violenza carnale, il papà che è alcolizzato, la società bella che abbiamo, era questa qua. E gli ho detto, ma tu che cosa cerchi dalla vita? Proprio sincero. E lui mi ha detto, io sto cercando quel bambino che era dentro di me. E allora come puoi condannare una persona così? Poi è vero che sulla, per esempio sulla droga ci vuole andare recidiva di, del 98%, vuol dire che due si salvano e 80, e 98 tornano a drogarsi. Però se riesci a tirarne fuori anche uno solo, c'è un risultato.
1: Sì. Prof, diceva...
2: Sì, ma lo diremo dopo l'intervallo. Comunque il carcere, dal mio punto di vista, non si deve limitare a salvare le persone, ma deve essere un centro studi sul come si diventa delinquente. E, se poi mi consente, lo dirò dopo l'intervallo.
1: Pubblicità.
3: Sono le 17 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia, con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove, ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati. Allora, ci siamo inoltrati in un campo particolarmente complesso. Abbiamo concluso la prima parte con il professor Iuri Appare, che ha detto che il carcere dovrebbe diventare un centro studi per capire come nasce la devianza e come si accede alla devianza. Come, professore?
2: Allora, come dire, si costruisce, intanto che si costruisce si può anche fare qualche sbavatura, però in buona sostanza il carcere viene concepito da parte di chiunque, compreso chi l'ha costruito, chi l'ha inventato, viene costruito, viene concepito come un posto per punire nei secoli scorsi. Ma già Cesare Beccaria aveva pensato al carcere anche per recuperare la persona. Da parte mia il carcere avrebbe come ragionevole compito quello di contribuire a approfondire quali sono gli elementi, gli stimoli che portano l'essere umano alla mediocrità. Perché in definitiva la delinquenza è una mediocrità elevata al cubo. è una, come dire, è una mediocrità che sommata a se stessa costruisce una, diciamo così, una piattaforma e una stratificazione di compromessi mediocri che portano al disconoscimento completo dell'altro e quindi all'abuso sull'altro. Ma questo abuso sull'altro non viene dal cielo, viene dal fatto che la persona incamera stimoli che gradualmente lo la inducono a scivolare verso un primo, un secondo, un terzo compromesso e via via fino al disconoscimento dell'altro. Per cui il carcere nel futuro, quando io sarò morto, potrebbe diventare non solo e non principalmente un luogo per punire o per recuperare il condannato, ma un luogo per conoscere l'uomo nella sua complessità.
1: Don Antonio, io continuo a credere che il professore sia particolarmente ottimista, nel senso che noi abbiamo avuto Gengis Khan, abbiamo avuto Adolf Hitler, ma di nuovi dittatori che alla fine impongono conflitti e impongono l'omicidio come condizio sine qua non per affermare il proprio ego è presente alla storia. Quindi immaginare che si possa pensare di trasformare i luoghi di detenzione in centri di cultura, come dire, indica un ottimismo particolarmente pronunciato rispetto a quello che l'uomo è, che francamente ad oggi continua ad essere un soggetto su cui si potrebbero fare diverse riflessioni sulla propria incapacità di saper essere altruisti, capaci di entrare in relazione con l'altro da sé.
0: Allora, io penso che se non si è ottimisti in carcere è meglio non andarci, cioè se tu non credi nella persona è meglio che non vai, perché e non credi nella capacità che tu hai. E quando prima dicevo che bisogna entrare con libertà, senza giudicare, senza farsi prendere dall'ansia perché uno ti dice che ha ucciso 200 persone piuttosto che 250, però quello che ho imparato sbagliando anche a fare è aiutare le persone a prendere coscienza dei propri delitti, di quello che hanno commesso, insomma, no? C'è il perdono di Dio, ma c'è anche il perdono della società. Ecco, io ringrazio il Signore nella mia esperienza, avendo accolto anche dei detenuti e soprattutto inserito alcuni, e ho preparato anche la comunità a questo. Quindi c'è come...
1: Esiste un modo per parlare alla comunità?
0: Certo, certo. Anzi, la cosa bella della comunità dove ero prima è che mi sembra 2, 3, 4 persone sono entrate in carcere a fare catechismo, volontariato.
1: Mi piace il lapsus, sono entrate in catechismo perché sono entrate in qualche modo nella dimensione del...
0: Penso, io quando penso a quello che ho fatto penso sempre come a una restituzione di quello che ho ricevuto dalla vita, ecco, non, la vita mi ha dato tanto, ecco. Poi vengo da una famiglia modesta, ecco. Però se penso, ad esempio, quando parlavamo prima della società, se penso che come figlio di emigranti, quando mio papà si è trasferito dall'entroterra di Chiavari, un paesino, Caperana, bellissimo, a Genova, quando siamo andati a scuola, noi eravamo terroncelli, campagnoli, e la maestra era una maestra montessoriana, democratica e tutto. Poi l'anno dopo sono stato bocciato, mi hanno messo in classe differenziale con mio fratello, che era più piccolo di me di un anno. Lui si è laureato in 104 in chirurgia della mano, ortopedico. E allora, cioè a volte, non lo so, ecco, a volte le cose vengono fabbricate anche dall'esterno. Però ecco, io credo che uno che va in carcere deve pensare che lì c'è qualche cosa di buono da fare.
1: Forse Cristo ci ha insegnato che è in ognuno l'umano.
0: Certo.
1: E che in ragione di ciò lo sforzo che dovrebbe fare ciascuno di noi è di riconoscere l'umano anche nella persona peggiore che può conoscere.
0: E poi l'ottica, secondo me, almeno evangelicamente, l'ottica è quella del seme, cioè io non credo di essere stato bravo a fare alcune cose. So benissimo che dei detenuti che ho incontrato e che con me si sono confessati hanno incontrato prima una suora, un prete, poi uno che ha 20 anni di carcere, 30 anni, ne ha viste di persone. Tu sei un piccolo anello di una catena che in quel momento è servito a fare quella cosa. Poi di me ce n'è stato un altro, va bene?
1: Ma secondo lei è possibile una spiritualità in un'anima laica come quella del professore, il quale dice: io non mi pongo il tema o il problema di Dio? Cioè lui si semplifica la vita, perché chi si confronta o sente dentro di sé presente Dio e ciò che esso rappresenta, ti complica la vita. Chi non ce l'ha vive più attraverso il logos. Allora, l'esperienza data dalla spiritualità la possiamo riconoscere anche in chi è laico, ateo, eretico, o è una cognizione che noi riconosciamo invece a chi ha uno spirito di natura cattolica, in questo caso, o comunque religiosa?
0: Beh, intanto il dottor Appara è uno psicologo, quindi lo psicologo è quello che studia e che analizza l'interiorità di una persona, quello che non si vede, non si tocca, e ti aiuta a...
1: Aspetti che lo faccio incazzare, è un po' come un prete.
0: No, è un'altra cosa. Bene, i seminari adesso ci sono psicologi, eh?
1: Certo.
0: Quindi, cioè, per cui il fatto che lui conosca l'interiorità di una persona, i meccanismi delle scelte, i meccanismi per cui uno si deprime oppure si esalta, aiuta a guardarsi dentro, no? Cioè, credo in questo senso la psicologia tocca lo spirito umano, poi che uno ci creda o non ci creda, eccetera, un'altra cosa.
1: La psicologia tocca lo spirito umano. Don Aparo, lei come, come replica quello che le ha detto Don Antonio?
2: Cioè, la mia posizione, che ho già detto diverse volte, è che, allora, se c'è Dio, cioè colui che ha creato il mondo, va bene. Si confida che il Dio di cui parliamo non sia un Dio cattivo, non sia un Dio come quello, una divinità come quella dei greci, non so, Giove che fa gli affari suoi ma che semplicemente non muore. La nostra idea di Dio è di un Dio padre degli uomini, che ama gli uomini e che vuole il loro bene. Ok, perfetto. Visto che dal mio punto di vista le mie coordinate mi suggeriscono che l'essere umano possa crescere tanto più e tanto meglio quanto maggiormente riconosce di essere simile agli altri. Bene, dal momento che le mie coordinate sono queste, io mi dico così: io faccio il mio qui sulla terra con delinquenti, adolescenti, eccetera, e Dio poi, se vuole, giudicherà come lui riterrà opportuno il mio operato, se lo vuole giudicare, se no niente. Però voglio dire, dal mio punto di vista è una sfida quella di comportarsi in maniera compatibile con le coordinate che attribuiamo a Dio, senza pensare a Dio, anche perché dal mio punto di vista pensare a quello che deve fare Dio mi sembra un po' presuntuoso. Cioè, come dire, uno dice a Dio: per favore aiutami, ma perché deve aiutare? Cioè, Dio avrà tanti problemi di cui occuparsi, per cui sto fatto che io gli vado a chiedere per favore occupati di me, a me sembra presuntuoso.
1: È interessante, Don Antonio, cosa ne pensa di questa visione dell'uomo presuntuoso quando si rivolge a Dio in forma di aiuto?
2: In forma di richiesta.
0: Di richiesta.
1: Di richiesta, ma di una aiuto, richiesta d'aiuto.
2: Richiesta d'aiuto, sì.
0: Beh, il termine preghiera deriva dalla parola precarietà e la presa di coscienza della nostra pochezza e dei nostri limiti. Però ecco, io credo che il dottor Aparo, nella sua preparazione, che è tanta, nella sua intelligenza, aiuta, ha aiutato le persone e aiuta ad entrare dentro, a cercare di capire dov'è che hai sbagliato e a dire ho sbagliato. Perché allora, finché uno non fa quel passo lì non salta fuori niente.
1: Scaviamo ancora a questo punto. Cioè, ho preparato questa domanda che cos'è secondo lei la libertà? E che uso dovrebbe farne la persona, l'essere umano? E a chi è dato in appalto il disporre della libertà? Alla disposizione divina o alla discrezionalità umana?
0: Allora, l'uomo è libero. Io penso, allora rispondo filosoficamente, la libertà è preceduta da un atto di ragione che cerca il bene. Quindi è una cosa seria. Il Signore ci ha messo in questo mondo, ci ha lasciati liberi di fare e di sbagliare. Quel brano, quel racconto della creazione di Adamo ed Eva, in fondo quella proibizione di andare lì è una prova d'amore. Io ho bisogno di persone intelligenti, non di gente che fa... Per esempio quella frase che secondo me è stupida, la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Se io sono 140 kg e ho un mitra e tu non hai niente, la tua libertà finisce presto. Invece la libertà è proprio la capacità di percepire i propri doni, capire che cosa devo fare e farlo, dov'è il bene, mi oriento di là. Il mistero ci dice che ci sono persone che la usano in modo diverso.
2: Ecco, è un punto in cui sono moltissimo d'accordo con Don Antonio. Cioè, la frase che va anche sui vasi perugina, la libertà mia finisce dove comincia quella dell'altro, una fesseria. La libertà mia comincia quando io sono capace, sono in grado di contribuire alla libertà dell'altro. Insomma, la mia libertà si esprime nella costruzione della nostra libertà. Noi siamo uomini, non siamo leoni che mangiano le gazzelle, e in quanto uomini la nostra libertà consiste nel far crescere gli altri intanto che cresciamo noi.
1: Non avete sentore che però l'essere umano abbia paura della libertà? Erich Fromm ha scritto un famoso libello su questo, che si chiama Fuga dalla libertà, dove la sintesi del suo pensiero è: guardate che l'essere umano, quando scopre la propria libertà, la teme e ha bisogno di dipendere da qualcosa, sì, perché non sa esercitare la propria libertà. Allora la domanda è: forse la libertà è qualcosa di talmente forte, di talmente potente, che l'uomo lo teme al punto di doversi legare al gruppo, all'idea di un'appartenenza, perché non riesce ad appartenersi lui da solo con la propria libertà, perché la teme?
2: La libertà, caro dottore, la libertà comprende dentro comprende responsabilità e coscienza. Quindi l'essere umano ha paura della libertà perché non sempre si sente all'altezza di fare i conti con la sua responsabilità verso il prossimo e la coscienza. Così me la penso, adesso vediamo.
0: Ma la penso anch'io la stessa cosa, se no dobbiamo andare a cercare per esempio Aristotele, che diceva che alcuni uomini sono schiavi, altri no, giustificando che chi è in grado di essere libero sa governare se stesso, chi non sa governare se stesso ci deve essere qualcuno che li governa. Però ecco, credo che la scuola, la parrocchia, tutto quello che facciamo dovrebbe essere, tutto quello che serve per educare un figlio, la famiglia dovrebbe tendere a fare della propria vita un dono per gli altri. La libertà è questo, no? Cioè, io penso, lui dice insieme vediamo eccetera, siamo liberi quando tutti insieme andiamo in quella direzione lì. Poi io personalmente penso, per me mi sento un gregario, non mi sentirei mai in grado di guidare, comandare, fare, dire si fa così, si fa cos'ha. Sono più contento quando c'è qualcuno che mi dà un pezzo da fare, anche perché poi diventa impegnativo per il mio tipo di carattere. Però ecco, io penso che è proprio questo, aiutare le persone, tanto per stare sul carcere, a capire che la libertà che hanno vissuto prima non era quella che era giusta, adesso è la libertà giusta. Quando certi ex detenuti mi vengono a trovare e mi dicono, gli chiedo come stanno, mi dice, guarda, lavoro, eccetera, adesso però ho una fatica, arrivo tardi a casa, i bambini, eccetera, dico, guarda, è il prezzo della libertà, prendersi delle responsabilità.
2: Senta, dottor Rigano, ma una domanda piccola piccola gliela posso fare?
1: E come no?
2: E grazie, la ringrazio molto. Allora, la domanda è la seguente. Se io non posso candidare come ipotesi da coltivare l'idea che il carcere possa essere utile a studiare la complessità dell'uomo per poi restituirla alla collettività, se lei mi dice che quando io penso questo sono eccessivamente ottimista, virgola, le chiedo, ma lei perché mi ha coinvolto in questa trasmissione che, oltre a chiamarsi Delitto e Castigo, sostanzialmente ha come sottotitolo Percorsi della devianza e trame di libertà?
1: È molto semplice, lo dico perché sono un ottimista, ma ritengo che un ottimista sia un pessimista ben informato. E in ragione di ciò ritengo pertanto che noi affrontiamo tematiche che sono utopistiche, che comunque restituiscono il senso del proprio percorso individuale a ciascuno di noi, a me in modo particolare, ma con la coscienza, che il tema della coscienza di cui parlava lei prima, professore, mi indurrebbe a dire che c'è qualcuno in questo momento, ma non voglio fare nomi perché altrimenti poi nascerebbe un sacco, che ritiene che ci siano responsabilità tali per cui, siccome di là c'è il male, dove c'è il male vanno bombardati, anzi vanno proprio annichiliti, estinti se possibile, perché sto facendo il bene e ritengo che vadano eliminati completamente perché quelli sono il male e io invece sono il bene. Allora noi dovremmo affrontare, dentro il concetto della complessità, che cos'è la coscienza. Che cos'è la coscienza? Perché se la coscienza diventa la consapevolezza della propria onnipotenza, noi traduciamo l'idea del dare all'altro come un'idea in realtà in cui l'altruismo non è nient'altro che una forma di egoismo.
2: E
1: se allora diventa una forma di egoismo, noi forse ci dobbiamo fermare e ragionare su che cos'è l'altruismo. Perché Cristo ci ha dato un esempio dicendo: io mi immolo, ma vi do un esempio. Dare agli altri significa essere disposti a immolare se stessi, a perdere anche la vita per dare agli altri. Molti invece interpretano l'idea del dare agli altri in modo ego riferito, cioè io fittiziamente do agli altri, ma mentre sto dando agli altri in realtà sto prendendo io.
2: Bene,
1: ecco.
2: Bene, allora facciamo una cosa. Lei, dottor Rigano, faccia diventare per favore questa trasmissione una agorà dove si può dibattere in modo serio, organico e coscienzioso sulla problematica del male, del carcere, cosa serve il carcere, eccetera. Noi ne parliamo bene, in modo equilibrato, sia con le persone che la pensano in un modo, sia con quelle che la pensano in un altro, e in questo modo facciamo il nostro piccolo mestiere. Poi, quando moriremo, il carcere si evolverà indipendentemente dal nostro contributo.
1: È un tentativo di percorso che noi stiamo facendo in questo momento, se non altro perché abbiamo provato a portare la voce della Chiesa, in qualche modo, forse un po' in modo sofisticato, la voce di Dio, in qualche modo considerando colui il quale ne sta parlando con noi adesso. Però volevo chiedere ancora una cosa a Don Antonio. Noi sappiamo che una delle massime del cristianesimo è ama il prossimo tuo, ma perché farlo? Cioè, questa indicazione vale la pena di seguirla in nome di Dio, o ci sono altre ragioni che a suo giudizio la rendono valida comunque?
0: Allora, veramente, quando ho visto quella domanda ho detto: qui manca un pezzo, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Allora il problema non è amare il prossimo, il problema è quanto io mi prendo cura di me stesso, quanto io mi voglio bene, quanto io sto attento alla mia persona cristianamente, quanto io mi metto nelle mani di Dio. Abbiamo letto nel Vangelo Ambrosiano domenica scorsa il cieco nato, no? Il Signore sputazza un po' sul fango, fa... Il Signore, Giovanni c'ha in mente la creazione, come Dio ha plasmato l'uomo, Gesù sta plasmando il cuore di questa persona, no? E allora, se io amo gli altri nella misura in cui prendo cura di me stesso, faccio un esempio stupido. L'anno scorso ero in tangenziale e a un certo punto ho sentito un dolore nel petto. E ho detto, qua c'è qualcosa che non va, vado a pronto soccorso, principio ad angina pectoris, eccetera. Poi mi mandano a casa il giorno dopo, vado da un cardiologo, bravo, e lui mi dà la terapia e poi mi dice, guardi, lei deve fare ogni giorno mezz'ora a piedi, o se no, un giorno sì, un giorno no, un'oretta di camminata. Allora, se io non mi prendo cura di questa cosa, il cuore sparte. Allora, amo il prossimo... quanto io voglio bene a me stesso.
1: No, ma è bellissimo quello che sta dicendo, perché lei sta dicendo amare il prossimo tuo significa innanzitutto imparare ad amare se stessi. Parti, perché se non te. Sai amare te, non riesci neanche ad amare l'altro.
0: Che vuol dire anche accettarsi per quello che si è, no? Cioè, in fondo, quando qualche volta mi ha invitato il dottor Aparo, quando ero in carcere, a partecipare a questi incontri, no? E io vedo sempre un po', stavo sempre un po' indietro perché a volte certi argomenti non riuscivo ad affrontarli, però mi piaceva vedere come, leggendo adesso questa cosa, come lui, pensando quando si è laureato, quando ha cominciato a lavorare, si è specializzato, eccetera, ora tutta questa roba che aveva in corpo, nel cervello, dov'è che la butto? Ha pensato di dedicarla ai carcerati, no? Cioè, quindi lui si è amato, si è preparato quando studiava.
1: Insomma, abbiamo la conferma, visto che abbiamo ultimato il nostro
0: senza
1: tempo,
0: senza cristianizzarlo
1: che...
0: troppo, però.
1: Però per possiamo carità. Dire che la vocazione di Yuri Aparo potrebbe, del professor Aparo, potrebbe essere una opzione possibile. La vita
0: no.
1: Lascia.
2: È la vocazione a nutrirmi di quello che le persone hanno nella testa, me compreso. Però, voglio dire, quello che io ho studiato mi dice che l'essere umano è fatto per volare in alto, è una metafora, non Icaro, per volare, insomma, per fare grandi cose, per sì. fare l'artista. Però lo stesso essere umano è fortissimamente suscettibile alle seduzioni della mediocrità, anche Gesù Cristo nel deserto, perché io il catechismo, ci sono
1: no, non
2: stato,
1: apriamo questa pagina, abbiamo meno di un minuto sulle tentazioni di Cristo, magari ci torniamo in un'altra puntata. Allora, grazie a Don Antonio Loi di essere stato qui oggi con noi, grazie al professor Aparo. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda anche domani sera alle ore 20. Noi ci rivediamo la prossima settimana alle ore 19 sabato, e vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete comunque risentire su www.giornaleradio.fm e i contenuti invece del gruppo della traduzione del professor Aparo lo trovate su www.vocidalponte.it. Grazie a tutti, buonasera.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 36 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sono le 19.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: È il 1948 e siamo a Corleone, vicino a Palermo. Placido Rizzotto è segretario della Camera del Lavoro, partigiano, socialista, sindacalista. È una vita intensa quella di Placido. Passa in breve tempo dalle battaglie della Seconda Guerra Mondiale con il reggimento Cavalleggeri Lucca di Stanza Tivoli alla lotta partigiana nella Resistenza Italiana a Roma, nella banda clandestina del gruppo Napoli, comandata dal colonnello Barbara. Poi al ritorno nei campi a fianco dei contadini che occupano le terre. Quelle che mette in campo sono idee di giustizia e libertà. In quei luoghi significa scontrarsi con la mafia. Ma Placido non piega la testa, non guarda in basso in segno di resa, incrocia le braccia e non è solo. Accanto a lui ci sono migliaia di alte braccia incrociate, le stesse che ogni giorno muovono gli aratri e le zappe in Sicilia e ne trasportano i frutti. Però quei prodotti non appartengono ai contadini, ma ai ricchi proprietari terrieri collusi con i boss. È un uomo che dà fastidio al potere, alla proprietà, al latifondista, che getta il seme della rivolta in un territorio da sempre dominato dalla mafia. Placido Rizzotto diviene così il nemico principale di Michele Navarra, capo della cosca che controlla Corleone. Un giorno umilia un picciotto di Navarra davanti a tutti, in segno di sfida. Lo appende ad un'inferriata e dopo la sfuriata consegna una sorta di testamento ideale.
5: Dopo che mi ammazzano non hanno risolto niente. Dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della Camera del Lavoro? Non è che ammazzando me finisce.
4: Il coraggio e la determinazione sono le doti di Placido Rizzotto, che emergono dirompenti tutte le volte che arringa i contadini. È convincente perché guarda dritto negli occhi della sua gente, perché li conosce a uno, perché parla la loro lingua, difende i loro interessi, soprattutto perché è incorruttibile. Nel corso di un'assemblea di braccianti agricoli alla Camera del Lavoro di Corleone, la gente irrequieta e vociante si placa non appena inizia a parlare Placido Rizzotto. Le sue parole sono semplici e vibranti, una stanza umida e fredda, le pareti vuote e senza intonaco su cui compare un ritratto di Filippo Turati. Placido sale su una sedia e parla per pochi minuti.
5: Compagni, voi tutti sapete chi sono e perché siamo oggi qua. Se siamo qua è per lottare, questo si sa. Ma contro chi dobbiamo lottare? Contro i padroni ricchi e prepotenti? Contro i campieri? Contro le male persone? Oppure contro noi stessi? Durante la guerra io ho visto molte cose. Ho capito che un uomo che si guarda ai piedi quando parla è un uomo che non ci si può fidare. Io vi guardo negli occhi, compagni. C'è un futuro che dobbiamo costruire. Perciò il nemico contro cui dobbiamo lottare non sono loro, i padroni. Siamo noi stessi, con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi e con i nostri egoismi. È questo che dobbiamo capire, compagni. Non si nasce schiavi o padroni. Se uno ci vuole diventare, ci diventa. Perciò io è il coraggio che vi chiedo. Questa terra che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. Noi dobbiamo restare uniti, compagni, perché da soli non si cambiano le cose. Ora è il momento di decidere. Chi è a favore dell'occupazione del feudo dello Strasatto, alzi la mano.
4: L'assemblea approva con esultanza la proposta di occupare le terre incolte del feudo di Strasatto. Placido si commuove e invita un compagno che funge da segretario a scrivere nel registro dei verbali. Oggi, 10 marzo 1948, l'assemblea della cooperativa della Madre Terra, riunitasi nei locali della Camera del Lavoro, decide all'unanimità che i contadini poveri di Corleone si rechino nelle campagne dello Strasatto. L'infanzia di Placido si muove tra il primo e il secondo dopoguerra. A quel tempo le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nate intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra. Una rendita, una gabella, appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e redditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata d'impiego. I gabellotti decidono le loro sorti, chi può lavorare, chi invece torna a casa senza niente, e gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti, socialisti, comunisti, chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia.
5: Questa è la situazione nella quale mi trovo a vivere tutti i giorni. Sono il segretario della Camera del Lavoro di Corleone e ogni giorno arringo i contadini siciliani incitandoli alla lotta. Chiedo una divisione più equa dei raccolti, occupo le terre e sfido apertamente il potere mafioso. Li invito a denunciare ai carabinieri i soprusi di quello che è l'astro nascente della mafia siciliana, Luciano Liggio. Il mio nemico dichiarato è il suo sodale, Michele Navarra. Perché ci metto la faccia? Perché credo nella giustizia e nella verità. Per ridare dignità a quella moltitudine di persone trattate come animali. Gente che non possiede nulla se non le proprie braccia per lavorare. Metto insieme cooperative per gestire i terreni occupati perché i braccianti siano gli unici padroni di loro stessi.
4: Siamo all'epilogo della breve vita di Placido Rizzotto. La sera del 10 marzo 1948 Luciano Liggio e i suoi uomini rapiscono Placido con una trappola. Poi lo pestano a sangue, lo gettano nella foiba di Rocca Busambra. Per Corleone, Placido Rizzotto scompare nel nulla, come è accaduto ad altri 131 dirigenti politici e sindacali colpiti dalla mafia tra il 1944 e il 1960. Ma per i killer c'è un problema, un testimone inconsapevole dell'omicidio. È il pastorello Giuseppe Letizia, di soli 12 anni. Pure lui viene assassinato con un'iniezione letale dal primario dell'ospedale del paese, proprio quel Michele Navarra, nemico di Placido Rizzotto.
5: Ricorda bene quegli attimi Carmelo Rizzotto, padre di Placido, in un'intervista a Danilo Dolci. E la sera del 10 marzo del 48 l'aspettavo a casa. Mi ero ritirato dalla campagna, mia moglie faceva la minestra e lui si è ritirato. Faceva freddo quella sera, io mi ero messo vicino al braciere. È venuto lui a pigliare il cappotto, che faceva freddo, e io gli dissi: ma dove vai che tra un momento dobbiamo mangiare? Momento e vengo. Questa fu l'uscita. Aveva 33 anni e 70 giorni. Aspettavo, e non veniva mai, e non venne più.
4: Nel 1949 giunge a Corleone un giovane capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con pazienza e metodo indaga sulla strana sparizione di Placido Rizzotto e arresta Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, poi rei confessi dell'omicidio. Collaborano con gli investigatori e accusano Luciano Liggio di essere il mandante, ma una volta davanti ai giudici Criscione e Collura cambiano versione. Ritrattano la prima versione accusando i carabinieri di avergli estorto la confessione. Nel processo gli imputati vengono tutti assolti dalla Corte d'Assise di Palermo. Luciano Liggio, libero e ormai incontrollato, uccide poi Michele Navarra e inizia la sua scalata ai vertici di Cosa Nostra. Pio La Torre, prende il posto di Placido Rizzotto alla segreteria della Camera del Lavoro di Corleone e nel 1982 la mafia uccide Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio come in una saga antica, con la spietatezza, la vigliaccheria e la mancanza di dignità che per molti anni ancora avrebbero insanguinato l'Italia. Il 9 marzo 2012 l'esame del DNA comparato con quello estratto dal padre Carmelo Rizzotto, morto da tempo e riesumato, conferma che i resti trovati il 7 luglio 2009 all'interno di una foiba di Rocca Busambra a Corleone appartengono al sindacalista. Placido Rizzotto tiene i funerali di Stato solo il 24 maggio 2012, dopo 64 anni dal suo efferato omicidio. Oggi a Corleone la memoria di Placido Rizzotto non è svanita. A lui è stata intitolata alla memoria la prima delle cooperative sociali di Liberaterra, che gestiscono terreni confiscati nell'Alto Belice corleonese. Ogni 10 marzo in Piazza Garibaldi bambini e studenti ricordano il sacrificio di Placido Rizzotto. La sua è ancora una memoria viva.
6: E allora voi capite che per Placido Rizzotto il lavoro era la prerogativa della dignità umana. È la prerogativa della dignità umana. Il lavoro non è solo un diritto, prima ancora è un bisogno per vivere, per crescere, per essere persone libere.
7: Questo è il nostro vero progetto: raggiungere la dignità del lavoro con le nostre forze. Dobbiamo dire che è possibile fare impresa pulita e competitiva nella legalità, anche a Corleone o San Giuseppe Jato. Dobbiamo dimostrare che lo possiamo fare senza dover chiedere protezione e tutela a nessuno, se non allo Stato, applicando fedelmente i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. La terra che lavoriamo è la nostra trincea, è la terra che lo Stato ha riconquistato all'antistato, sulla quale tracciamo i nostri solchi con l'aratro. In questo senso il nostro lavoro è anche un segno della lotta contro la mafia.
4: La nostra storia, quella delle terre confiscate alle mafie e riutilizzate per fini sociali, comincia nel 1996, ma ha origini ben più lontane, nelle battaglie di Placido Rizzotto e degli altri sindacalisti e contadini.
7: Noi, umilmente, ne abbiamo raccolto il testimone, con la speranza e l'impegno di volerlo tenere sempre degnamente. Per noi è stato motivo di grande orgoglio ed emozione che alla stipula del contratto di comodato d'uso, in prefettura, fossero presenti anche i nipoti di Placido Rizzotto.
4: Scrive Leonardo Sciascia nell'avvertenza per l'uscita del Giorno della Civetta. Ma la mafia era ed è altra cosa. Un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca, ma dentro lo Stato. La mafia insomma altro non è che una borghesia parassitaria che non imprende, ma soltanto sfrutta.
7: Il piatto di spaghetti era lì, davanti a me, sul tavolo, fumante. Mi guardava ed era ancora allegro, sostenuto. La fierezza del suo nervo non era stata del tutto indebolita dall'attenta cottura. Il pomodoro lo vestiva di una livrea rossa che lo colorava disomogeneamente, intervallata qua e là dal verde del basilico e dal bianco dorato della cipolla. I contorni di quel vestito rosso cambiavano continuamente, scivolando lentamente verso il fondo del piatto come un'acrobata sulla sua fune. Al contrario dei profumi, che invece salivano vaporosamente sino al mio naso, ammorbidendone le cartilagini e inondando le narici, indifese da quel mellifluo attacco. Quello cui pensavo e che la gente dovrebbe sapere, dissi mentre arrotolavo sulla forchetta una buona dose di spaghetti, che mangiare un buon piatto di pasta, in questo caso, non è sufficiente. Occorre farlo pensando ai valori che rappresenta, alla vittoria che rappresenta. Quindi, amico mio, devi iniziare a raccontare tutto dal principio.
4: I ricordi sono come lampi d'estate in mezzo ad un cielo blu, che d'improvviso si scurisce e poi ritorna blu. tutto accade in pochi minuti che sembrano durare un'eternità. Capita così. Magari passeggi tranquillo in mezzo ai campi, in un giorno di sole, dove non dovrebbe accadere nulla di più di ciò che vedi, e tutto torna come fosse ieri. Come avviene il meccanismo del ricordo che solo un minuscolo frammento della memoria di una persona, un volto, un libro, una musica, una parola, un'immagine, un pezzo di un mosaico che forma la nostra vita. Come nasce una storia? Da un ricordo, da un inizio.
5: Non è facile trovare un inizio. Mi perdo a sfogliare i ricordi in bianco e nero di bambino aggrappato alla mano enorme di mio padre, dirigente della CGL, che mi guidava verso le chiese in cui assistevo smarrito ai funerali degli uomini uccisi dalla mafia. Uomini che avevano coltivato l'idea di una Sicilia senza mafia e per lei avevano lottato fino alla morte. Una lunga successione di uomini che portavano a spalla la bara dell'amico ucciso per essere portati a spalla a loro volta da altri amici. Pio La Torre, Gaetano Costa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pier Santi Mattarella, Rocco Chinnici e poi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ricordo le scritte nere sul fondo bianco dei lenzuoli esposti al sole dell'estate palermitana del 92 per gridare la propria rabbia, il proprio dolore. E tutto mi pareva confermare il messaggio dell'ineluttabile sventura della Sicilia e del suo popolo che Tommasi di Lampedusa mi consegnava nelle pagine del Gattopardo, il testo che avevo deciso di presentare agli esami di maturità. In quegli anni la parola corleonesi non serviva per indicare i cittadini di un comune della provincia palermitana, si utilizzava per indicare una cosca mafiosa, come se Corleone e il suo popolo non fossero mai esistiti. Eppure, adesso, i ricordi vivono di colori. Le immagini sono quelle delle città siciliane che nel momento più buio trovano inaspettatamente la voglia di reagire. Migliaia di cittadini che hanno il coraggio e la forza di chiedere allo Stato di essere tale, non volendosi rassegnare alla dittatura armata. Tra questi colori oggi riconosco quelli di Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti.
4: Saldare la terra con il cielo, dice così Don Luigi Ciotti, della sua missione complicata negli inferi degli ultimi del mondo, ispiratore e fondatore del gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre dipendenze, quindi dell'associazione Libera contro i soprusi delle mafie.
8: Questo libro uno sente che bisogna fare molto molto di più, perché è stata una stagione di entusiasmi, di passione, eravamo l'indomani delle stragi e quindi c'era molta coscienza, sensibilità nel paese, era una novità e quindi avevo toccato con mano delle grandi positività. Ma col tempo c'è il rischio che diventa una delle tante cose, perché il problema delle mafie in Italia ormai è diventato nella normalizzazione e quindi c'è anche il rischio che tutto quello che viene fatto, che continua a essere fatto, diventa una delle tante cose, invece non è una delle tante cose. Questo libro racconta una storia che è cominciata proprio all'indomani di quelle stragi, che ha permesso di raggiungere degli obiettivi molto importanti, perché uno degli aspetti che disturba più i criminali e i mafiosi è vedersi sottratto il loro patrimonio, il loro potere, il loro denaro, l'idolo, no? Del loro denaro, che vivono per questo, sono catturati a tutto questo, e vedere che vengono sottratti a loro i loro patrimoni, la loro ricchezza, il loro potere li manda fuori di testa. Ma questo è uno degli elementi importanti, fondamentali,

0: però non possono essere lasciate, che devono inventarsi di tutto loro. Lo Stato avrebbe dovuto veramente investire di più per accompagnare, per moltiplicare, per allargare.
1: Non si può più fare come il pannellaro di Sciascia nel giorno della civetta, in quel passo del libro tanto significativo e simbolico. Perché, domandò il pannellaro meravigliato e curioso, hanno sparato?
2: L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia e campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista: «Un momento!» E aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. E cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò, la faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava, il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò a allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse, l'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi senza sguardo. Disse: «L'hanno ammazzato».
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19 e 21 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi, specie centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure. Caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Tutto inizia dalla legge del 13 settembre 1982, numero 646, detta anche Rognoni La Torre. Il testo normativo trae origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 31 marzo 1980, primo firmatario Pio La Torre, il segretario regionale siciliano del PC, poi assassinato dalla mafia, alla quale si aggiungono le proposte di Virginio Rognoni e dalla cui formulazione tecnica collaborano anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all'epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo. L'articolo 1 introduce nel codice penale italiano l'articolo 416 bis, che delinea il reato dell'associazione di tipo mafioso.
7: La nostra storia attuale la dobbiamo proprio a Don Ciotti, al suo impegno morale e civile per ridare dignità a questi beni caduti in mani indegne. La svolta avvenne nel 1995, quando Don Ciotti venne qua e portò un appello per la raccolta di firme che sollecitasse il Parlamento ad approvare una legge apposita. Libera iniziò la raccolta delle firme proprio qui, a Corleone, riscuotendo un'ottima adesione. Poi la raccolta si estese in tutta Italia e alla fine ci furono raccolte 1 milione di firme. A marzo del 1996 venne varata la legge 109, che prevede l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia e il trasferimento ai comuni per essere assegnati a

0: associazioni senza fini di lucro o a cooperative sociali del tipo B, quelle cooperative cioè i cui soci devono essere, almeno per il 30%, soggetti svantaggiati.
1: Infatti, alcune intuizioni del progetto iniziale di Pio La Torre vengono sviluppate solo nella normativa successiva, come quella introdotta con la legge numero 109 del 1996, che prevede il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie per impedire il loro recupero da parte delle organizzazioni criminali, per restituirli alla collettività rendendo concreto, effettivo ed evidente il ripristino della legalità e della dignità. La legge prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti, associazioni, cooperative, comuni, province e regioni, in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. E oggi il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle tante cooperative che li gestiscono. Ogni anno su questi terreni si svolgono i campi estivi di impegno e formazione con giovani provenienti da ogni parte del mondo. In Sicilia, ad esempio, la cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra effettua l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In Calabria, la cooperativa sociale di lavoro e produzione Valle del Marro Libera Terra coltiva nella piana di Gioia Tauro 60 ettari di terreni confiscati all'Ndrangheta. In Puglia c'è la cooperativa Terre di Puglia Libera Terra. Oggi le coop Placido Rizzotto Libera Terra, Pio La Torre Libera Terra, sempre di San Giuseppe Jato, e Terre di Puglia Libera Terra di Mesagne, insieme ad altre cooperative, hanno dato vita al Consorzio Libera Terra Mediterraneo, che collabora con altre realtà che si occupano di alimentazione biologica, di turismo e di finanza. Oggi, ad esempio, con il grande impegno dei soci, la produzione vinicola di Centopassi ha raggiunto livelli di eccellenza che la pongono come riferimento assoluto tra le cantine siciliane. Centopassi ha avuto numerosissimi premi e riconoscimenti da parte di riviste specializzate italiane e straniere ed oggi esporta in 11 paesi nel mondo. Lo stesso vale per gli altri prodotti a marchio Libera Terra, apprezzati e ricercati. Finalmente posso vedere il terreno dove avvenne la prima semina, in contrada Gorgo del Drago. Quello stesso terreno per liberare il quale Placido Rizzotto perse la vita. Dopo 55 anni l'obiettivo è stato raggiunto e i suoi nipoti hanno ora la conferma che l'eredità che ha lasciato non è andata dispersa. Quando si parla di un campo di grano ci si immagina una grande distesa regolare che aratro, erpice e trebbiatrice percorrono avanti e indietro con facilità, ma qui è tutta un'altra cosa. Il terreno è solo in parte pianeggiante e in gran parte si sviluppa invece lungo il fianco di una collinetta, con ampi spazi scoscesi intervallati da calanchi rocciosi. Certamente non deve essere così facile lavorarlo, con macchine che devono alternativamente arrampicarsi in salita per poi tuffarsi lungo una ripida discesa. Lo sguardo si perde fino all'orizzonte, in un unico immenso campo di grano, adagiato sui due versanti della vallata ed interrotto solamente da qualche radura boschiva e da fenditure rocciose. Rimango a lungo a guardare quel panorama, quasi come se avessi il dubbio che le fotografie che ho scattato non siano sufficienti a ricordarmelo. Ci spostiamo nel territorio del comune di San Cipirello, dove un altro dei terreni affidati alle cure della cooperativa è coltivato a vigneto. Ora dai tralci pendono bei grappoli di uva cataratto, che tra circa un mese sarà vendemmiata, ma fino a prima dell'assegnazione per finalità sociali, questo vigneto era desolatamente abbandonato, perché un vigneto, se non potato per anche solo 2 anni, è agronomicamente irrecuperabile.
2: Di sicuro c'è solo che è morto. Con queste parole Tommaso Besozzi inizia a raccontare ai lettori dell'Europeo la storia della morte misteriosa del bandito Salvatore Giuliano, avvenuta a Castelvetrano il 5 luglio del 1950. Ma chi era Salvatore Giuliano? Materialmente l'autore della strage che il 1 maggio 1947 si consumò a Portella della Ginestra, un pianoro collinare a pochi chilometri da Palermo, fra San Giuseppe Jato, San Cipirello e Piana degli Albanesi. Quel giorno sono in tanti a Portella, dato che si festeggia anche la vittoria del Blocco del Popolo alle prime elezioni regionali del 20 aprile. E quando alle ore 10:15 Giacomo Schirò, calzolaio, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato, pronuncia le prime parole, dalle montagne circostanti qualcuno inizia a sparare sulla folla e sul terreno restano 11 morti e 27 feriti. Solo pochi anni dopo, è il 16 aprile 1951, Gaspare Pisciotta è uno dei luogotenenti di Salvatore Giuliano. Davanti a una folla di giornalisti, Pisciotta fa i nomi dei mandanti della strage e racconta incontri e trattative fra banditi e uomini delle istituzioni, con tanto di promesse di impunità. Banditi, mafia, carabinieri, eravamo tutti come una cosa sola.
1: Riprendiamo la strada per Piana degli Albanesi, lungo la quale si incontra Portella della Ginestra, dove il 1 maggio 1947 avvenne la strage di 11 contadini, tra i quali 2 bambini ad opera sembra della banda di Salvatore Giuliano. Il termine Portella sta a significare passo, ed in effetti dopo Portella della Ginestra inizia la discesa verso Piana degli Albanesi. È un grande prato ai piedi del Monte Pizzuta, con grandi massi, uno dei quali serviva da podio per chi doveva tenere il discorso. E quel giorno era atteso un importante esponente dell'allora Partito Comunista, Girolamo Li Causi, che invece non poté intervenire. Da dietro un masso, a mezza costa, iniziarono gli spari. La gente cadde sopra i propri muli uccisi dagli spari e furono 11 coloro che non si rialzarono. La strage non è mai stata chiarita. Venne addebitata al bandito Giuliano, che in realtà sembra rimase vittima di un incastro ad opera della mafia, alleata con i fascisti. Sembra anche che una parte l'abbiano avuta i servizi segreti americani. All'interno Giuseppe mi mostra un nascondiglio segreto, un tunnel lungo 1 chilometro che dalla casa porta in aperta campagna. Dal pavimento della sala da pranzo se ne intravede l'imboccatura, che secondo me, dico a Giuseppe, andrebbe mantenuta visibile con un vetro al posto delle piastrelle, un faro che ne illumina l'interno. Il visitatore che sceglie quel posto deve sapere che non è stato e non è in un posto qualunque. A mio parere bisognerebbe conservare i segni di ciò che quei luoghi hanno rappresentato, per ciò che aumenta il valore del lavoro di chi quei luoghi ha recuperato alla normalità. Come si arriva ad un raccolto? In origine l'agricoltura si basava sulla raccolta, sulla conservazione delle sementi migliori, sulla loro semina e sull'attesa del nuovo raccolto, operazioni che venivano tutte svolte a mano. Solo col passare del tempo furono introdotti i primi rudimentali strumenti per facilitare la lavorazione della terra. Tra questi fondamentali furono la zappa e l'aratro. Insieme alla zappa e all'aratro nacque una serie di strumenti agricoli atti ad aiutare il contadino nelle varie lavorazioni, dalla vanga al badile, dalla falce alla roncola, dall'ascia all'accetta, solo per citare i principali. Un altro balzo in avanti nell'ambito della coltivazione della terra fu l'irrigazione artificiale dei campi. Nelle prime fasi di sviluppo dell'agricoltura l'uomo scoprì rapidamente che dopo pochi anni il terreno non dava più frutti abbondanti. Questa fu una delle cause per cui l'agricoltura all'inizio non fu stanziale, ma semistanziale. Una volta sfruttato il terreno a disposizione, la comunità si spostava e sceglieva nuovi territori dove continuare a lavorare la terra e a seminare. Ben presto, però, furono introdotte le pratiche della concimazione e della rotazione dei terreni. Nel XVII secolo alle rotazioni biennali furono sostituite quelle triennali, alternando due tipi di raccolti, e il maggese, per garantire non solo una maggiore varietà nelle coltivazioni e negli approvvigionamenti dei mercati, ma anche una migliore qualità dei raccolti, grazie all'equilibrio delle sostanze minerali che venivano naturalmente immesse nei terreni. Un cambiamento profondamente significativo nella coltivazione della terra avvenne tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, quando la millenaria fatica del contadino e degli animali che lo accompagnavano nel campo, buoi ma soprattutto cavalli e muli, andò via via riducendosi con l'avvento delle macchine. Trattori sempre più potenti, aratei sempre più robusti e capaci di rivoltare la terra in profondità, trebbiatrici, falciatrici e decine di altri mezzi sostituirono lentamente il lavoro dell'uomo. Oggi la coltivazione della terra occupa, almeno nell'Europa occidentale, non più del 3-5% della forza lavoro complessiva. Ma nonostante questo, le produzioni sono in costante aumento. Al contadino si è sostituito infatti l'imprenditore agricolo, che lavora a centinaia di ettari di proprietà e altrettanti in affitto, che ha trasformato l'agricoltura quasi in un'industria, con i suoi operai specializzati e generici, macchine e tecnologie sempre più sofisticate. Ad un certo punto bisogna abbandonare l'auto e proseguiamo a piedi per una stradina tra i campi che si è fatta a sentiero, con erba alta e ortiche che mi attaccano le caviglie. Ci si deve arrivare molto vicino per vedere sulla destra, a mezza costa rispetto alla strada, una normale casa di campagna, piano terra, primo piano, di forati rossi non intonacati, con una parvenza di giardino sul suo lato destro, ornato da grandi piante di rosmarino, con una sedia, un rastrello per la ghiaia, ancora appoggiati al muro esterno. Una parvenza di normalità inquietante. Si sale di qualche metro tra erba secca molto alta, arbusti, e si giunge sul cortiletto che affianca il fronte e il lato destro della casa. Immediatamente si scorge un muro divisorio per metà abbattuto, che rende possibile la vista dell'interno di quel vano a piano terra dove sono state abbandonate su pellettili e mobili da cucina, ora disordinatamente sparse per tutto il locale, invaso anche dai calcinacci del muro demolito. Una sedia rovesciata, un lavandino, mobili per la dispensa di casa, un box per bambini che ancora non sanno camminare, con al suo interno alcuni giocattoli abbandonati lì. Già quella vista è desolante, ma il peggio deve ancora arrivare.
0: Mimmo non ricorda bene dove sia quel posto e mette la testa in tutte le stanze alla ricerca di un altro sgabuzzino. In fondo, sulla destra, un'altra stanza e un altro sgabuzzino, con la stessa luce che comunica la stessa inquietante sensazione. Questa volta è quello giusto. L'hanno trovato, gli inquirenti. Il posto maledetto che i Brusca utilizzavano come nascondiglio e come campo di sterminio. Un topo si intrufola in una fessura tra la parete e il pavimento. Il mio battito è ulteriormente accelerato. Sono scosso e sto sudando sempre di più, per il caldo e per l'emozione. Mi sporgo oltre la soglia dello sgabuzzino. Il suo pavimento è all'incirca un metro più in basso, con un grosso buco nel mezzo all'interno del quale si scorge una scala a pioli che arriva sino al pavimento del sotterraneo. Il pavimento poggiava su di un elevatore che portava al bunker, dove il piccolo Giuseppe Di Matteo è stato tenuto prigioniero per giorni prima di essere ucciso e disciolto nell'acido. Quella lugubre casa è oggi un luogo della memoria, ma la gente dovrebbe riflettere e pensare che in quel luogo hanno probabilmente convissuto madri che accudivano e facevano giocare i loro bambini, preparavano loro da mangiare, mentre di sotto c'era chi attendeva la propria esecuzione.
1: Abbraccia forti un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano. al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capo mafia ucciso nel 1963 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento. Come mio padre non diventerò mai. Fonda il Circolo Musica e Cultura. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento non arriverà mai. Il 9 maggio 1978, le ore 1:40. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri. Arrivano sul posto, compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri. E nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Peppino Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. 24 anni dopo, l'11 aprile 2002, alle 17:15 a Palermo esce la corte. Ergastolo ad Ontano Badalamenti, è lui il mandante dell'assassinio. Ci sono voluti 24 anni per rendere giustizia a Peppino, dopo decine di depistaggi messi in campo da funzionari dello Stato infedeli. Ma le idee di Peppino corrono ancora libere in Italia. Strade, piazze, scuole, monumenti, centri culturali, una radio sono dedicati a lui. E c'è chi ha fatto grandi vini in sua memoria e li ha chiamati 100 passi, giusto alla distanza della casa d'Impastato a quella dello zio Badalamenti. 100 passi è l'anima vitivinicola delle cooperative Liberaterra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia. Le vigne sono distribuite nell'Alto Belice corleonese, una zona dalla bellezza travolgente, particolarmente vocata a produzioni di alta qualità. I vini raccontano la diversità di ogni vigna, dei suoli che le contraddistinguono e dei vitigni che di volta in volta ne esaltano le caratteristiche.
0: Se si ha la possibilità di fare qualcosa di concreto per questa terra, la Sicilia, e la si abbandona, la situazione non cambierà mai. I siciliani rimarranno per sempre un popolo che si lamenta, che piange su se stesso, commiserandosi senza trovare la forza di reagire a decenni di storia sbagliata.
1: Oggi è molto sviluppato il valore cooperativo del collettivo, dell'azione concordata e congiunta verso l'obiettivo comune. Oggi sull'io del singolo prevale il noi del collettivo, condizione indispensabile per la crescita e lo sviluppo di tutte le cooperative e a maggior ragione per la loro peculiarità di quelle del circuito Liberaterra. Liberaterra nasce con l'obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona. Inoltre svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. L'obiettivo del progetto Libera Terra è dare dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa, attraverso la creazione di aziende cooperative autonome, autosufficienti, durature, in grado di dare lavoro e creare indotto positivo, proporre un sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato.
2: Continuità. Questo concetto deve accompagnare il cammino di tutti coloro che combattono le mafie. Perché alla luce dei fatti che oggi si succedono, il rischio di mollare la presa, di allentare la tensione, di equivocare su quella che sembra essere una tranquilla situazione, tranquillamente governabile, è molto alto. Ma la realtà è un'altra. La situazione non è governabile né governata. Esiste la necessità di essere sempre vigili, di non accettare le lusinghe di chi vorrebbe voltare pagina, di non dare mai nulla per scontato.
1: I soci che partecipano attivamente alla vita di queste cooperative sono seminatori di speranza, rappresentano un baluardo della democrazia contro il ricatto e si sono resi indipendenti attraverso il lavoro, ma non solo.
2: Il lavoro costituisce la sintesi materiale di un diverso cammino culturale che loro stessi, per primi, hanno iniziato a percorrere. Perché non può esserci vera libertà senza la dignità del lavoro. È un percorso educativo e formativo che riguarda prima di tutto le loro coscienze, ma che coinvolge tutti noi, perché insieme alla libertà per loro stessi stanno donando un po' più di libertà anche a noi tutti, che abbiamo il dovere civile e morale di sostenerli.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi, specie centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure. Caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi, specie centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure. Caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Val Padana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Val Padana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 23:14.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: È mezzanotte e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend, il 1° di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo. It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Let me go.
1: È 1:41.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'inizio del weekend, il 1° agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È 1:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme